0: Company. Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Si sere.
1: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11

0: Company. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce Brutti ma Simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, storicamente guidato da Stefano Ferrari, spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro, spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, Brutti ma Simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
8: Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a lover.

0: Let's go on Radio Company.
1: Ora, ora, ora, ora, mi parli come allora.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
3: La mattina alle 6, sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90! Con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Sabato qui su Radio Company, il nostro botta da 90 suona e arriva puntuale la mattina presto su Radio Company. Salve a tutti, da Mauro Tonello. Il sabato magari siete un pochettino più lentini, no? Un po' di pausina ci sta per la settimana, quindi vi svegliate un pochettino più tardi. Infatti anche noi abbiamo spostato un pochettino l'orario di botta da 90. Comunque siamo qui presenti e come diciamo sempre, pump up the volume. Sentiamo Rosala con Faith in the Power of Love. Ci sono anche gli FBI Project, la bellissima Rich in Paradise. Ovviamente hanno ripreso il campione di un vecchio pezzo degli anni 70, Going Back to My Roots, e poi troviamo lei, A Bitch Named Joanna. In questo caso evitiamo di tradurre, il pezzo è Freak It.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: 80 su Radio Company.
1: Hey you, don't be silly.

0: Una ragazza, diciamo, simpatica, a Beach Named Johanna, col Freak It of FBI Project, Rich in Paradise, un gruppo di DJ bresciani che insomma hanno fatto dei bei pezzettoni negli anni 90. In apertura invece lei dall'Inghilterra, Rose Ala, con Faith in the Power of Love. Una piccola pausa e torniamo con Cimo Baio.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0, prevendita su Ticket One.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: C come Company, C come C Radio.

0: con Mauro Tonello, c'è Botta da 90 che suona la mattina presto il sabato. Salve a tutti, questa è Radio Company ed ora sentiamo anche Ecstasy, Extano. Alzate il volume della radio perché questo è veramente potente. Con Cimo Baio troviamo anche MC Hammer con Pray, Trolloc and Funky Comedina, e chiuderemo con gli R&R con Walk It to the Bomb.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: LNR, c'erano anche Talok, la sua bellissima funky comedina, lui MC Hammer con Pray, in apertura grande pezzo veramente per Cimo Baio, e sta sì e sta no. Ci fermiamo tra un po', Dance Italiana con Antico.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: C come Company, C come C Radio.
1: Company. Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90. Music. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: Con Mauro Tonello la mattina presto su Radio Company c'è botta da 90. Sentiamo ora Antico con We Need Freedom. Poi troviamo dalla Francia la tour con People Are Still Having Sex. Un po' di sound olandese, terra dei tulipani con Dr. Holman e Sing Hallelujah. Poi Teen Man and 18 Strings.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: La mattina presto qui su Radio Company c'è Botta da 90, altro grande quartetto, risentito 18 Strings per Tin Man, Dot Holman con Sing Alleluia, c'era anche la tour con People Are Still Having Sex in apertura invece. We Need Freedom, il grido di Antico, tra un po' gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Botta. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: C come Company, C come C Radio.

0: da 90 suona ora Guru Josh, la sua Infinity ed FA Project Everybody.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ed era Everybody di FI Project e prima ancora la bellissima Guru Joss, il nostro viaggione lo abbiamo fatto anche stamattina con Infinity. Da Mauro Tonello è tutto, grazie DJ Nick, botta da 90, ritorna questo pomeriggio e sempre qui su Radio Company.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Radio Company.
4: Buongiorno a tutti e buon sabato. Io sono Carlotta, questo è lo sfigometro di Radio Company. Noi sempre presenti anche di sabato per cercare di capire insieme che tipo di weekend dobbiamo aspettarci, cosa dobbiamo fare. Noi consigli ce li facciamo dare dallo sfigometro, ma come stiamo messi? Abbiamo 12 segni da scoprire, quindi che dire, rimanete qui collegati, fermi, immobili. Se siete in macchina continuate, mi raccomando, a tenere su Radio Company. Se invece dovete per forza scendere dall'auto o dovete spegnere la radio, no problem, scaricate la nostra applicazione in modo da poterci ascoltare ovunque voi siate, così non avete scuse. Pronti a partire? Tra poco ovviamente arriva l'Ariete.
3: Radio Company. Just become a drum.

Ariete, buongiorno, si parte come sempre da voi. Ottimo weekend davanti a voi, grintoso, entusiasmante, mescolato al vostro buon umore. Siete in una botte di ferro, sfigometro meno 20 e rotometro 100%. Toro, pronti a vivere un weekend incredibile, intorno a voi solo persone che vogliono farvi stare bene e in effetti, forse, non siete mai stati meglio, sfigometro meno 19 e rotometro 99%. Gemelli, weekend ipervivace davanti a voi, tante cose da fare, tante persone da vedere, vi divertirete tantissimo, sfigometro meno 20 e rotometro 100%.

buongiorno, il vostro turno, il sole vi trasmette ottime energie, vi fa stare bene, rende anche le difficoltà più semplici da superare. Sfigometro meno 20 e rotometro 98%. Leone, la luna è nel vostro segno, il modo perfetto per concludere la settimana. Godetevi quindi questo weekend divertente. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%. E poi Vergine, mente poco ricettiva, distratta, siete stanchi, iniziate a soffrire queste temperature tropicali, ormai fa caldo da due mesi, comunque voi l'avete retta bene fino adesso. Fate mente locale, una lista magari delle priorità e niente decisioni inventate. Sfigometro meno 6 e rotometro 5%.

0: State ascoltando lo sfigometro di Radio Company. Ciao a tutti, buongiorno, sono Carlotta. Noi ci prendiamo adesso una piccola pausa. Abbiamo scoperto 6 segni, altri 6 segni pronti sono lì che ci aspettano. Quindi fermi, tra poco torniamo ovviamente con la bilancia.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro. Spot.
1: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
3: La testa gira.
1: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice, Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
9: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Buongiorno a tutti, ciao, buon sabato e buon inizio di weekend. Io sono Carlotta e questo è lo Sfigometro di Radio Company. Siamo a metà, siamo arrivati alla nostra bilancia, quindi bilancia tocca a voi. Oggi meglio che riposiate perché siete stanchi e l'entusiasmo è andato a farsi friggere. Cercate di recuperare le forze, quantomeno questo weekend. Sfigometro meno 4 e rotometro 2%. Scorpione, potreste incontrare qualche piccola difficoltà, però niente paura, è weekend e sicuramente non siete soli ad affrontarla, quindi godetevi la vostra famiglia e vedrete che passerete un bellissimo fine settimana. Sfigometro meno 16, rotometro 76%. Sagittario, energie piuttosto deboli a causa degli astri contrari. Per fortuna è arrivato il weekend. Se avete la possibilità cercate di rilassarvi e magari staccate un po' la spina. Sfigometro meno 14, rotometro

Capricorno, io direi che il weekend potete prendervelo solo per voi. Cercate di darvi tempo di metabolizzare magari tutte le cose che sono successe in questi ultimi giorni. Sfigometro meno 9, erotometro 6%. Acquario, voi oggi dovete cogliere l'occasione per fare tutto quello che avete voglia di fare. Siete un fiume in piena di creatività ed entusiasmo. Sfruttateli, quindi mi raccomando, sfigometro meno 20, erotometro 99%. Pesci, finalmente weekend, affidatevi al vostro intuito per risolvere le ultime questioni irrisolte e poi basta. Spegnete il telefono, spegnete tutto e godetevi il fine settimana. Sfigometro meno 16, erotometro 76%.

0: sfigometro finisce qui, abbiamo finito, quindi grazie per averlo ascoltato, per avermi ascoltata. Io come sempre vi ricordo gli appuntamenti dello sfigometro dal lunedì al venerdì all'interno della Family, sempre alle 7.30 puntuali, il sabato mattina a quest'ora, e poi sui nostri social come sempre alle 7 di ogni lunedì c'è lo spoiler della settimana. Quindi, che dire, seguite Radio Company, ascoltate Radio Company, scaricate la nostra app per ascoltarci in qualsiasi momento anche in versione podcast, e ovviamente seguiteci sui nostri social per scoprire non solo lo spoiler dello sfigometro, ma in realtà per scoprire tutto quello che succede all'interno di Radio Company, davanti e dietro al microfono. Detto questo, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon weekend, ciao a tutti da Carlotta.
1: Radio Company. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22, con ingresso libero.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
1: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi. Occhio.
6: Anzi, orecchio.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi, e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Lui è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Buongiorno, sabato 25 di luglio con Chicco alle 7.34. 7.34. Va bene, siamo svegli. Ho trovato anche una sigla abbastanza particolare per oggi, ma soprattutto, più che particolare, imbarazzante.
1: Sì.

0: una mattinata insieme dalle 7.30 fino alle 11.
1: Sì, saranno un bel po' di ore dove casseggiamo, dai, insomma, parliamo del più e del meno, facciamo cose e soprattutto al 333-2688-688 voglio capire, insomma, in questa prima oretta, che state a farla fuori, cioè che cosa vi butta giù dal letto alle 7.34, perché si è alzato da poco, perché so che molte persone iniziano a lavorare, iniziano a fare cose molto presto, tipo, insomma, panettieri, tutto il resto, siete svegli di notte, persone che fanno turni strani, c'è chi sta rientrando, ma vorrei partire con dei messaggi particolari, nel senso che potete mandare dei messaggi scritti tranquilli, no problem, ma se volete fare qualcosa di più, ho fatto una piccola ricerca, perché stamattina avrò sbadigliato almeno 34 volte. No, e mi sono chiesto, ma perché sbadigliamo? Dicono sia un raffreddamento cerebrale, no, aiuta ad abbassare la temperatura del cervello quando siamo stanchi e attiva la vigilanza, quindi aumenta il flusso sanguigno e prepara il corpo a un cambio di attenzione o di attività. Dicono anche sia contagioso perché ci sono questi neuroni specchio, dove praticamente vedere o sentire qualcuno sbadigliare ci porta di conseguenza a sbadigliare, ma se lo sbadiglio ci fa svegliare, dovremmo farlo tutti insieme, quindi guarda, ecco, vai, perfetto. Molto bene, potete far iniziare i vostri vocali con uno sbadiglio, così magari facciamo l'elezione del miglior sbadiglio del giorno in questo 25 di luglio, quindi 333-2688-688 sbadiglio e che cosa vi butta giù dal letto alle 7.35. Intanto iniziamo MGK e Wiz Khalifa.
2: Wiz

0: Jenny con Dracula, la versione remix 7:42. E ci sono degli ascoltatori che, insomma, se eravate a letto, siete caduti dal letto a sentirmi, davvero?
1: Dico, ho un po' di confusione oltre allo spadiglio. Cosa fai tu, pisello del pomeriggio,
0: capita,
1: in radio? A costola.
0: A dire il vero, dovevo essere in onda con Giulia nella seconda parte, ma c'è stato un attimo di cambio di programma e siamo super a disposizione. Cioè, calcolando che abito a 20 metri dalla radio, insomma, lo sfruttamento è gratis. Si scherza, naturalmente. E sempre lei poi ci dice che cosa fa quest'oggi.
1: Oh, ecco. Cosa mi ha fatto scendere dal letto? Le clienti che devo fare stamattina.
0: Oh no.
1: Le unghie che dovrò affrontare stamattina.
0: Oh no.
1: Il French, il rosso amarena, ciliegia, fragola, fragolina di bosco.
0: Siamo tutti con te, dai, insomma, in qualche modo ce la farai. Spero tu abbia solo mezza giornata. Anch'io alle 11 ho finito in teoria il cantiere del giorno. Salutiamo poi Chiara da Mestre che scrive: ciao Chicco, che strano sentirti a quest'ora. Ben trovato. Io come ogni sabato lavoro al mio secondo romanzo e quindi io mi sono un po' interessato alla situazione. È il seguito del primo, si tratta di una storia familiare. Il titolo era, spero di pronunciarlo bene, Graf and Mary, Contessa Mary, e stai lavorando al secondo, in uscita per fine novembre. Sono alla rilettura finale prima della stampa, quindi stai scrivendo il tuo secondo romanzo e nel frattempo stai ascoltando Radio Company, quindi ti stiamo accompagnando in questo. C'è della responsabilità dietro, perché metti che dico cose che non ti vanno bene, magari scrivi in modo nervoso, quindi cerchiamo di alleggerire la cosa. Dai, 333-2688-688, la domanda centrale di questa prima mezz'ora è: che state a fa sveglia alle 7:44? Cioè, che cosa vi ha buttato giù dal letto?

0: Annalisa, la sua canzone estiva nella mattinata di questo sabato con Chicco su Radio Company. Allora, un sacco di messaggi, avete bombardato di vocali su che cosa state facendo, quindi molte persone là fuori ascoltano la radio mentre fanno cose, anche per insomma compensare la tristezza del fatto che si sveglio così presto. Tipo:
1: cosa mi ha tirato giù dal letto? Essere una partita IVA.
0: Lo so. Siamo praticamente tutti sulla stessa barca, effettivamente, eh? Cioè, dobbiamo svegliarci anche di domenica quasi quasi, e poi dobbiamo pagare le tasse, un sacco di tasse. Poi
2: io sto andando al lavoro, quindi presumo che svegliarmi sia abbastanza normale.
0: Ok, beh,
2: però
0: certo.
2: Il mio vicino di casa è sveglio da prima di me, visto che era già giù in garage e sta facendo pesi.
0: Cosa?
2: Oddio, a quest'ora della mattina io, se potessi, dormirei.
0: Allora, io farei una proposta all'Istituto Superiore di Sanità per bandire questa cosa, cioè allenamento non prima delle 11. Per alcune persone che magari aderiscono a un'associazione che creiamo tra di noi, quella del non sport al mattino, una cosa simile. Va bene, dai, 333-2688-688, che cosa fate in questo sabato mattina? Perché vi siete alzati così presto? Facciamo una pausa, torniamo tra poco.

0: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Suoni tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Buon sabato mattina, buon 25 di luglio. C'è chi scrive tipo Giustina: buongiorno Chicco, che strano sentirti di sabato mattina. Ci tocca. Va bene, no, sono felice di essere qua comunque. Cosa mi ha fatto alzare dopo aver dormito solo due ore? Il lavoro, operativa già dalle 5.45, quindi molti lavoratori là fuori. Poi
1: ogni mattina quasi veglio 7.05,
0: sei un pazzo, alle
1: 8
0: comunque.
1: Piscina, nuotata e un'oretta di corso acqua gigante, bellissimo.
0: Ai, va bene.
2: Buongiorno Chicco, buongiorno company. Buongiorno. Stamattina alle 5 di mattino mi ha buttato giù dal letto il fatto che sto andando giù ad Ancona a prendere il traghetto per andare in Grecia in ferie.
0: Oh, che bello! Buone ferie a tutti quelli che da oggi sono in ferie, tipo io da dopo le 11. Va bene, dai, le 8 e 3 minuti su Company.
3: Radio Company Time.
4: Company Breaking News. Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa a Eboli, fermato il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento sarebbero questi alcuni degli elementi emersi dall'autopsia sul corpo del 42enne morto dopo essere stato fermato a Bologna. Fakir era seguito da un centro di salute mentale. Sono disposto ad ascoltare l'Iran, tuttavia non può avere armi nucleari. Così ha parlato Trump dopo che il presidente USA si era definito in modalità vendetta, confessando di aver perso la pazienza con Teheran. Intanto l'esercito USA spara contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, comune della provincia di Isernia tra Abruzzo e Lazio. Molta gente è scesa in strada, non si segnalano danni o feriti. Lo sport calcio: Pep Guardiola declina l'invito di Maldini e Leonardo per conto della FIGC. Il nuovo CT azzurro sarà, salvo sorprese, Andrea Pirlo. Per la Formula 1, nelle ultime libere a Budapest brilla la Ferrari, miglior tempo per Hamilton davanti al Leclerc.
3: Breaking news.

0: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: Hay alegus, hay alegus, hay alegus,

0: buongiorno anche a tutti i vostri messaggi scritti che ho ignorato perché l'ho preso un attimino con i vocali. Tipo giro in giro all'alba. Bello questa cosa con la Angie, che presumo sia il cane. Ciao da Simone, bello questa foto molto molto artistica. Abbiamo poi un ascoltatore: sono già più di 3 ore che sono sveglio e inizio a lavorare alle 6 per un'azienda che fa navi, coraggio. Poi Sara in partenza verso il lago di Santa Croce, trekking e stasera concerto dei Negrita. Allora buon concerto. Poi c'è chi è stato svegliato dal cane, non posso leggere tutto il resto del messaggio, molto bene. Ciao company, mi ha tirato giù dal letto la sveglia per partire per il mare, buona giornata Mary, buon mare. Poi un sacco di vocali.
1: Ciao raga, ciao. Io mi sono svegliato alle prime luci dell'alba, bene, per andare a mandare avanti il, sì, mondo del fitness,
0: il mondo del fitness,
1: facendo apertura in palestra. Perché anche il 25 luglio mattina ci si allena.
0: Ok.
1: Cazzo.
0: Voi vi allenate, Chicco no.
2: Sveglia, perché si finisce di lavorare a queste ore secondo
0: noi. Addirittura. E non so che lavoro tu faccio, quindi magari se vuoi dircelo, diccelo.
3: Ciao, io sono Andrea.
0: Ciao.
4: Ciao, io sono Elia.
5: Stiamo andando al mare con la nostra famiglia.
4: Ciao.
0: I pischelli che ascoltano il pischello, che bello.
6: Ciao company.
0: Ciao.
6: Io sto andando a Como a trovare il mio papà. Ciao, baci da Samuela.
0: Molto bene, un sacco di persone che vanno al mare, un sacco di persone che vanno a lavorare. Mare e lavorare hanno un po' la stessa rima, no? E questo fa preoccupare, che fa rima con mare e lavorare. Va bene, lasciamo stare questa cosa, va bene. 333-2688-688. Ancora un po' di messaggi per diciamo capire che cosa fate là fuori. Poi ho un sacco di argomenti incredibili in tasca, solo che non mi ricordo se la destra o la sinistra.

0: LB1, I Need a Sign, riprende Show Me Love di Robin S, ex Company Disc fino a ieri, 8:29, ancora un po' di messaggi con cose che state facendo in questo sabato mattina. Salutiamo Mr. Fox da Milano che dice buongiorno con tante in fondo, quindi è un buongiorno, va bene? Già sveglio e in partenza, diretti verso un mercatino del vintage del vinile nei dintorni di Milano. Mi piace questa cosa, bello insomma andare ad ascoltare dischi, fare cose. L'ho fatto a Londra per la prima volta, però non li ho ascoltati, sai, la timidezza ti porta a dire vabbè dai, scelgo questo, l'ho preso, basta. Altri vocali.
1: Ciao. Allora, io stamattina mi sono svegliata alle 5:30 per andare in montagna col cane e il cane a metà strada ha vomitato, quindi stiamo tornando a casa.
0: Grande, grande, benissimo, guarda, così almeno non fai fatica. Il cane le sa tutte per tornare a casa anche lui, non c'ha voglia di andare in giro. Poi
2: io stamattina mi sono svegliato presto perché devo andare alla CNA a fare il corso di idoneità professionale.
0: Bene.
2: Però sono alla fine del corso, quindi gli ultimi due mesi ci sta, devo svegliarmi presto tutti i sabati e tutte le domeniche. Dopo
0: vale
2: tutto,
0: la pena, però, dai.
2: Dopo aver finito il corso potrò aprire un'azienda di trasporto di camion per conto mio.
0: Molto bene, così diventi imprenditore di te stesso, datore di lavoro di te stesso. Ti metti, ti dai le pacche sulle spalle, poi ti alzi dal letto da solo, le tasse e tutto il resto. È un mondo bellissimo. Dai, tra pochissimo potremo parlare di lavoro, potremo parlare di cinema, potremo parlare di museo. Adesso faccio un piccolo summit tra Chicco e Chicco e provo a decidere l'argomento di oggi. Week and go. Radio
3: Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

Bocchello. Oggi mattinata con gli equini ho portato mia figlia al maneggio di Manzano del Friuli. Ciao da Maura. Che bello, dai, un sabato alternativo con i cavalli, incredibile. Io ho delle belle e brutte notizie, nel senso che facendo un po' di ricerca di cose che sono successe negli ultimi giorni, che posso

domanda di oggi al 333-2688-688 parte da questo scenario. Oggi ti telefonano, ok? Il tuo capo ti chiama e ti fa: sei licenziato. No, e tu però entro lunedì per forza devi iniziare un nuovo lavoro che sia diverso da quello vecchio. Quindi vorrei capire che cosa andresti a fare, anche in base magari ai tuoi hobby, alle cose che sai fare. Se non sai fare niente vanno bene anche cose stupide, tipo nel mio caso faccio la radio, oggi mi licenziano, lunedì, visto il mio bagaglio, potrei andare a fare il tecnico informatico, potrebbe essere il tecnico elettronico, potrebbe essere o il grafico. Ho queste tre opzioni. Tu che ne so, sei appassionato di cucina, ti piace cucinare a casa, sei un bravo cuoco, ma fai l'operatore metalmeccanico? Bene, lunedì potresti andare a fare il cuoco, quindi si parla un po' di piano B in quest'altra oretta insieme. 333-2688-688, oggi quindi ti licenziano dal lavoro, lunedì devi iniziare un lavoro completamente diverso, ma che tu sei in grado di fare, non dico a occhi chiusi, ma almeno hai la consapevolezza di quello che stai andando a fare. Che cosa farai?

0: partiamo da questa notizia di Uber oggi, che ha licenziato il 10% del suo, diciamo, help desk, persone che stanno lì a rispondere al telefono, sostituite un po' con l'intelligenza artificiale. Vi pongo questa domanda: se oggi il vostro datore di lavoro vi licenzia, non è detto che vi sostituisca con la IA, è semplicemente un licenziamento, voi che cosa iniziereste a fare il lunedì di diverso da quello che fate oggi, però con la consapevolezza di saperlo fare? Magari hai un hobby particolare, hai studiato qualcosa, però hai intrapreso un altro percorso lavorativo, magari il percorso di studi potrebbe aiutarti. Salutiamo Massimiliano che dice: ciao, attualmente sono il direttore commerciale di una cantina di prosecco e se fossi licenziato lunedì andrei a cambiare le molle ai canguri in Australia. Molto bene, buona fortuna. Poi c'è un altro vocale.
1: Ciao Pischello. Ciao. Allora, io faccio, per fortuna, faccio un bel lavoro manuale che nessuno potrà sostituire, perché l'intelligenza artificiale i lavori manuali non li sostituisce.
0: Per
1: anche
0: ora.
1: Se c'è da dire una cosa, ricordatevi che la testa umana nessuno potrà sostituirla.
0: Speriamo.
1: L'intelligenza artificiale è nata per far morire il lavoro, ma non succederà mai. Tipo quando chiami i call center, io preferisco parlare con una persona, non con un computer. Evviva la testa umana! Per fortuna so fare tante cose,
0: certo.
1: Quindi farei il tutto fare. I clienti farei presto a trovarli. Quindi hai bisogno di qualcosa? Vengo io.
0: È tipo Bob aggiusta tutto. Mi piace questo spirito. Anche perché persone che riparano cose nell'ultimo periodo, cioè il consumismo ci fa buttare via tutto, no? Mentre mettersi lì, aggiustare le cose, ci farebbe risparmiare anche dei soldi e si creerebbe meno spazzatura in discarica e tutto il resto e nel mondo in generale. Quindi non è male come piccolo assist per lunedì. Quindi ti licenziano oggi, lunedì devi iniziare a fare un nuovo lavoro diverso da quello che facevi ieri, no? Quale lavoro faresti in base poi anche al tuo bagaglio, no? Alla tua vita, che cosa hai imparato in questi anni? Radio.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: Tambello con Maniac qui su Radio Company e soprattutto stiamo parlando di cambio lavoro da lunedì. Oggi ti licenziano, ti mandano a casa, tu entro lunedì, visto che c'hai i debiti come tutti noi, c'hai il mutuo da pagare, devi trovare un altro impiego, ma devi saperlo fare. Che lavoro andresti a fare?
1: Buongiorno. Io da panettiere passerei a commercialista, okay. Essendo comunque laureato in economia aziendale, libera professione a Modena, inizierei un'altra attività correlata almeno agli studi.
0: Mandami un preventivo, ci può stare, mi piace la grinta, no? Cioè hai studiato quello, poi sei andato a fare altro, va bene, però diciamo che il titolo di studi, nonostante io abbia il mio diploma da tecnico elettronico buttato vicino alla TV così a random, neanche incorniciato, potrebbe servirmi un giorno. L'altro giorno Joe ha spaccato le cuffie, le ho aggiustate io. Vedi che sono utile a qualcosa. Dai, 333-2688-688. Entro lunedì devi trovarti un nuovo lavoro diverso da quello che hai fatto fino a ieri. Quale lavoro faresti? Intanto a Company sono le 9 in punto.
2: Radio Company Time.
0: Che puntualità incredibile.
3: Company Breaking News. Notte senza raid USA sull'Iran. Non ho ancora deciso se attaccarli in modo massiccio, dice Trump alla serata di gala con i giornalisti della Casa Bianca. Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, trovato carbonizzato domenica a Eboli, fermato un extracomunitario nascosto in un casolare abbandonato nel Salernitano. A 3 giorni dall'approvazione da parte del governo del DDL anti-Maranza è ancora scontro tra maggioranza e opposizioni, il vice premier Tajani e il leader di Azione Calenda.
4: Sta anche per combattere il fenomeno di Maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
5: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale.
3: Manca l'ufficialità, ma sarebbe Andrea Pirlo il nuovo CT della Nazionale Azzurra. Lo hanno scelto Maldini e Leonardo, ma il presidente FIGC Malagò avrebbe qualche riserva. È tutto da Nicola De Muro.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Spot.
8: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
11: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
13: Radio Company 80 Italiano.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Nico Hines, Fabio De Magistris e Victor con J'adore. Alle 9.21 state ascoltando Radio Company con Chicco. Si parla di lavoro, si parla di soluzioni, di piano B, perché oggi ti licenziano, lunedì devi iniziare un nuovo lavoro e devi essere capace di farlo, no? Quindi devi fare un po' di ragionamento, cioè quali sono le mie skills, quelle cose che segniamo sul curriculum così a caso, che magari un giorno potrebbero tornare utili?
1: Allora, dovessero licenziarmi immediatamente e io dovessi trovare una soluzione nell'immediatezza per lunedì, me ne andrei a fare l'autista dei trattori in agricoltura. Bene. Lì hanno sempre bisogno e cercano in continuazione, perché anche lì la manodopera scarseggia. Quindi di conseguenza credo che un'alternativa al mio lavoro l'avrei già trovata.
0: Bene, ti butti nell'agricoltura, in questo caso trattore, sei lì con la radio, hai Radio Company a palla, clima e sei bello che tranquillo.
2: Allora, faccio contadino, okay, che è uno dei migliori mestieri.
0: Quindi, opzione 1 contadino. Opzione 2?
2: Faccio il corso istruttore, sì, e porto la gente a camminare, okay, con nostri walking oppure anche senza stenti, senza bastoni. Sì, però uno dei miei progetti, quando mi fa poco andare in pensione, è quello di diventare istruttore e portare la gente a camminare con i bastoncini. Insomma, è un passatempo, ma può essere anche un lavoro.
0: Bello, quindi Nord Walking, insomma, fai l'istruttore, porti la gente in giro e soprattutto respiri aria buona, cioè non stai all'interno di una città, non stai magari soltanto in macchina, al chiuso, in ufficio, ma vai in giro ed è una bella cosa questa. Quindi 333-2688-688, oggi ti licenziano? No, devi trovare un nuovo impiego entro lunedì e devi saperlo fare. Quale lavoro faresti? 333-2688-688. Adesso ritorniamo a giugno del 2014, canzone con cui l'abbiamo conosciuta, Charlie XCX. Eh sì, pezzone questo qua, incredibile, si chiama Boom Clap, adesso su Company.

0: Il nuovo singolo di Anna su Radio Company. C'è un ascoltatore che ha mandato un messaggio vocale rispondendo alla domanda di prima, no? Nuovo lavoro da fare già da lunedì, devi saperlo fare. Mi ha mandato un vocale in dialetto veneto. Io sono friulano, non capisco niente. Di solito Joe che fa una traduzione, manco lui è veneto, però almeno qualcosina riesce a capire. Quindi aspetto la tua traduzione e vedo con molto piacere che molte persone non vorrebbero cambiare lavoro. Va bene, vuol dire che siete nel posto giusto, avete trovato il vostro habitat perfetto, siete tranquilli con voi stessi, però metti che devi cambiare. Insomma, abbiamo ragionato un pochino. Tra pochissimo parleremo di millennial e di gesti che caratterizzano i millennial per fare un po' di confronto sulle generazioni. Weekend go! Radio
1: Company! Estate! Notte senza raid USA sull'Iran. Non ho ancora deciso se attaccarli in modo massiccio, dice Trump alla serata di gala con i giornalisti della Casa Bianca. Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, trovato carbonizzato domenica a Eboli, fermato un extracomunitario nascosto in un casolare abbandonato nel Salernitano. A 3 giorni dall'approvazione da parte del governo del DDL anti-Maranza, è ancora scontro tra maggioranza e opposizioni, il vice premier Tajani e il leader di Azione Calenda.
2: Sta anche per combattere il fenomeno di Maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
3: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale.
1: Manca l'ufficialità, ma sarebbe Andrea Pirlo il nuovo CT della Nazionale Azzurra. Lo hanno scelto Maldini e Leonardo, ma il presidente FIGC Malagò avrebbe qualche riserva. È tutto da Nicola De Muro.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Top Car Service.
7: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
8: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.

0: Joel Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

quanto manca alle 11? Va bene, dai. No, dico, faccio il countdown perché poi inizieranno le mie ferie per quello. Meno due ore, no, 9, 10. Va bene, non voglio stare a fare un'ora e mezza. Un'ora e mezza, dai, dovremmo farcela sopravvivere. Meno di un'ora e mezza, tra l'altro. Ho trovato un post su Instagram molto interessante che fa riflettere su dei gesti che fanno i millennial, e poi vorrei fare dei ragionamenti anche sulle altre generazioni. Cioè, se ti senti un millennial è perché magari metti il punto alla fine dei messaggi, perché sei abituato ai telefoni di una volta. Oppure usare ancora l'emoji che ride fino alle lacrime. Ma questo lo faccio anch'io, sono generazione Z, forse sono un po' vecchio, va bene. Poi fare la millennial pause nei video. Che cos'è la millennial pause? Avete presente le storie che ogni tanto anche qualcuno di noi fa qua, dove fai rec, fissi lo schermo, stai fermo e poi parti. Quella è la millennial pause, perché noi giovani un pochino tagliamo quella parte lì. Diciamo, no, perché devo fissare lo schermo? Invece tu devi renderti conto che stai registrando. E altre cose: mettersi automaticamente in posa con una mano sul fianco nelle foto, in questo caso le donne. Oppure fare riferimenti a Harry Potter. Quelli li facciamo anche noi generazione Z. Tipo, insomma, a noi piace cambiare come le scale di Harry Potter, queste cose qua. Oppure su Facebook fare qualunque test che ti capiti a tiro. Tipo, quale personaggio di Friends sei? E sei lì e vai. Quale verdura sei? Oppure il segno della vittoria con le mani nelle foto e non solo. Portare i capelli con la riga di lato, ma ancora di moda. O ultima, guardare lo schermo invece dell'obiettivo nei selfie. Sai, perché devi guardare verso l'alto, verso il basso, eccetera. E quindi al 333-2688-688 vorrei capire quali sono quei gesti o quelle cose che caratterizzano un po' la tua generazione. È un po' come dirmi dimmi la tua generazione senza dirmi la tua generazione. Citando un film, citando una moda, io devo provare a indovinare, insomma, all'incirca qual è il tuo anno di nascita. Sono una cosa complessa.

0: successo dal 2019 con Juice su Radio Company. Ogni volta che facciamo queste domande incredibili dove bisogna andare a fare delle ricerche e noi in quegli anni non c'eravamo, diventa complesso e dico: perché ho fatto questa domanda? Allora al 333-2688-688 dovete dirmi una frase, un film, un modo di fare, un'usanza, un qualcosa che è successo, e io poi cerco di capire all'incirca qual è la vostra generazione. Tipo Mauro scrive: ciao Chicco, Manhattan la domenica pomeriggio. Ed io, nativo digitale, ho cercato Manhattan domenica pomeriggio su Google e mi sono uscite delle cose tipo: che cosa fare a New York la domenica pomeriggio? C'entra niente. Immagino sia una discoteca. Se andava in discoteca la domenica pomeriggio, e cerco di capire, va tra gli anni 80 e gli anni 90. Potresti essere uno della generazione Y, nato tra l'81 e il 96? Poi confermatemi se effettivamente ho azzeccato oppure no. Sentiamo un po' di vocali.
1: Io faccio parte di quella generazione che quando avevo tra i 15 e i 20 anni uscivano tutti i film legati alla guerra del Vietnam. Okay. Paolo da Treviso.
0: Allora, ho fatto anche qua un po' di ricerche, perché sennò guerra del Vietnam tra il 55 e il 75, ma facendo un'altra ricerca sui film vanno all'incirca tra gli anni 60 anche fino ad oggi, magari è uscito qualcosa di nuovo, e quindi sei nato verso gli anni 60-70, che da Google anche in questo caso dovresti essere un, allora, 1964, un baby boomer, così ti definiscono tra il 1946 e il 1964. Che difficoltà oggi, sì, boomer non nel senso cattivo.
2: Buongiorno, buongiorno. Weekend a tutti. Indubbiamente la mia generazione è stata caratterizzata da minigonne e zatteroni.
0: Minigonne e zatteroni, anche qua all'incirca tra, vediamo, potrebbe essere generazione X, tra il 65 e l'80, no? Con l'arrivo dei primi computer e i cambiamenti della società e tutto il resto, o prima, devi dirmelo. 333-2688-688, cose che sono successe, diciamo, quando sei nato tu, all'incirca, quando eri adolescente, e me le dici e io poi, grazie ai potenti mezzi della radio, faccio delle ricerche su internet e ti dico a quale generazione appartieni.

0: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: su Radio Company. Allora cercasi un assistente da mettere qua vicino a me in studio per fare tutte le ricerche, perché devo mi ricordo le cose e riesco a risalire alla vostra generazione in base alle frasi o ai fatti storici, oppure devo fare 800 ricerche su Google e ci vorrebbe un'altra persona. Però va bene, salutiamo Roberta. Buongiorno, io sono nata quando il presidente in Italia era Leone. Guarda, vado a naso, eletto il 24 dicembre del 1971, ricordo al 23° scrutinio, quindi tu dal 70 in poi, su per giù, quindi sei generazione X, ok? Tra il 65 e l'80. E poi un sacco di vocali, senti qua.
1: Ciao, Simonetta da Verona. Allora, io ero ragazzina, bene, l'Italia ha vinto i mondiali in Spagna.
0: 82.
1: Il mio tempo è quello delle cabine telefoniche e delle prime radio locali.
0: Anche tu, generazione... difficile tra la generazione X e la generazione Y, perché poi in teoria prime radio locali dovrebbe essere nel 76, se non erro, quando hanno liberalizzato il tutto, quindi tra il 76 e i primi anni 80 potresti essere generazione X e generazione Y. E ancora un vocale, sentiamo.
2: Giocavo con i Masters e avevo il Commodore 64.
0: Ah, Commodore 64 l'avevo cercato, è uscito nell'82, quindi primi anni 80 mi verrebbe da dire. Anche tu generazione Y. Però se sei nato nell'80 sei ancora generazione X. Beh, potete continuare a mettere in difficoltà il Pischello, che fa un sacco di ricerche su Google. 3332688688, dimmi una cosa che caratterizza o che ha caratterizzato la tua generazione. Io proverò a capire quale generazione è.
3: Radio Company Time.
0: Le 10 e un minuto.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Lui è Chris De Sarandi con Good Old Days su Radio Company alle 10:08. Piano piano stiamo esaurendo le chicchettine di oggi, anche perché insomma ho 18 schermate di Google aperte per cercare di capire qual è la vostra generazione. Salutiamo Mattia che dice: ciao, sono Mattia della provincia di Treviso e sono nato quando sono usciti i film di Fast and Furious. In teoria Fast and Furious, solo parte originale, che dovrebbe essere il primo, è uscito tra il 2000 e il 2001, quindi siamo classe 2001, mi dicono dall'assistenza clienti qua vicino. Poi Yuri Gagarin andò nello spazio, quindi la Russia in teoria è stata la prima che da Baikonur si è lanciata nello spazio, era il 61, quindi facendo una ricerca inversa con le generazioni sei nato nel baby boomer. Bello, baby boomer sta molto da vabbè. E poi ci sono un po' di vocali, tantissimi tra l'altro.
1: Ciao. Io sono nata nell'anno in cui è stato legalizzato il divorzio in Italia. Infatti dopo un po' di anni ho usufruito di questa legge. Ciao, okay. Stefania,
0: ho fatto una velocissima ricerca e non c'è scritto il divorzio. Dai, quando? Italia, quando? Vediamo. Negli anni 70, grazie al gufo parlante. Quindi tra generazione X, dai, all'incirca tra il 65 e l'80. Poi vediamo un altro.
2: È stato quell'anno che sono venuti 2 metri di neve in Emilia Romagna.
0: 2 metri di neve in Emilia Romagna era il 2012. Sei nato nel 2012? O la tua adolescenza nel 2012? Grandissimo, adolescenza nel 2012. Questo vuol dire che sei una generazione Z tra il 97 e proprio quell'anno lì, all'incirca tra generazione Z e generazione Alfa. Se volete continuare fatelo, ma non siete obbligati. 333-2688-688. Radio Company. The summer is magic. Spot.
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: curato questo remix Just the Way You Are su Radio Company, 10:20, e continuiamo a cercare di capire quella che è la vostra generazione grazie a fatti storici proprio accaduti in quel periodo. Tipo,
1: ciao, sono nata quando l'uomo è andato sulla luna,
0: 1969. Quindi a livello di generazione, andando nella nostra mappa concettuale delle generazioni, sei una generazione X, dai, tra il 65 e l'80. Poi frasi da film:
2: non tocchi la candela.
0: Bene.
2: Ciao Eddie da Trieste.
0: Ho il CD di Frankenstein Junior io, ma non mi ricordo le battute. Comunque era il 74-75 e dovresti essere un generazione X. Se sei nato, tutti generazione X e generazione Y. Non abbiamo trovato ancora uno della generazione Alpha dal 2013 in poi. Qualche bambino in ascolto non c'è in questo caso. E poi abbiamo un vocale, sentiamo.
3: Ciao Company, nella mia generazione c'erano i paninari, okay, e i dark. Si andava a mangiare l'alpadino con l'hamburger milkshake nei localini che avevano cominciato a spuntare
0: quelli
3: nelle
0: cighetti
3: città. E poi si utilizzava il Walkman.
0: Se non erro dovrebbe essere anni 80, quindi anche tu fai parte della generazione Y.

0: nuovo singolo di Achille Lauro, La città degli angeli, che è Lost, ciù. Si è sentito, Giulio, quasi, va bene, starnutisci pure in diretta. Allora, tra pochissimo, visto che magari, insomma, è sabato mattina, abbiamo bisogno di cose belle, abbiamo bisogno di ridere, abbiamo bisogno di buone notizie dal mondo che nessuno ha raccontato, ho una piccola rassegna, utile ma inutile, di tutte le belle cose successe negli ultimi giorni per rallegrare questo sabato. Il tutto però tra poco.
1: Week and go! Radio Company! Spot!
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento, replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
8: C come Company, C come C Radio.

8.38, come promesso ci sono un po' di notizie che ci portano in giro per il mondo, ma ho bisogno di una base, grazie, molto bene. Belle cose successe in giro per il mondo, partiamo dalla Finlandia dove è stato lanciato il primo tour turistico al mondo pensato per cani. Ci sarà un'isola libera e aperta 24 ore su 24, 7 su 7 solo per loro. Ci spostiamo in Uganda, dopo quasi 40 anni dalla loro scomparsa il rinoceronte bianco torna nella valle di Kidepo. Bello. Giappone, alcune aziende hanno aggiunto 6 giorni extra di ferie per i dipendenti non fumatori. E quindi io che vado via 15 giorni faccio 15 giorni più 6, molto bene. Messico, gli animali sono stati riconosciuti come esseri senzienti nella Costituzione. Poi in Danimarca puoi andare in kayak gratis, perché si paga, vabbè, contribuendo nel frattempo a raccogliere plastica e rifiuti galleggianti, quindi vai in zone un po' protette lì e fai anche la raccolta della plastica. E in Regno Unito, dopo 6 anni di bonifiche, il Tamigi è ufficialmente balneabile, ha aperto il primo sito gratuito per fare il bagno nel fiume. E ultime con Bhutan, o Bhutan, Bhutan o Bhutan? Bhutan è l'unico paese al mondo carbon negative dal 72, misura il progressivo non col PIL ma con la felicità interna lorda. Che carini. E basta, queste le belle notizie in giro per il mondo. Sì. Altre? Ne avete? Magari è successo qualcosa nella vostra zona, è successo qualcosa nel vostro quartiere che è una bella notizia dopo anni? Potete dirlo al 333 2688 688, ma come sempre non siete obbligati.

0: grande The Weeknd dal 2020 cantava Save Your Tears, e tra l'altro oggi e domani, quindi 25 e 26, sarà in Italia e a Milano, quindi salutiamo anche tutti gli ascoltatori di Company che hanno preso i biglietti. Ho un amico, insomma, che ha cacciato 350 euro per i biglietti, però The Weeknd capita una volta sola, calcolando che dovremmo essere alla fine, insomma, di quello che è il suo percorso. Poi capiremo che cosa vorrà fare nel futuro, aggiornaci. Tra pochissimo, un successo del passato, uno del presente, le Company News, e ci sarà anche Giulia Pego che piano piano sta tornando anche dal bagno. Tutto a posto?
1: Sì.
0: Fatto quello che dovevi fare, pronta, prontissima?
1: Prontissima.
0: Bene.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: È tempo di pensare all'estate.

degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi Company. Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: quanto mi riguarda, forse, perché mi sa che mi hanno incatenato alla sedia, quindi dovrò restare qui fino alle 2, non lo so. Però assegno tutti gli straordinari poi all'azienda, che questo mese mi pagherà il triplo in teoria, vista la giornata di oggi. È stato bello, ci risentiremo esattamente fra 15 giorni se tutto va bene, salvo modifiche eventuali, morti improvvise da parte mia. Insomma, vi aggiorno, vi tengo aggiornati. Tra pochissimo ci sarà Giulipego, tra poco, proprio subito subito, la redazione, le Company News con Egidio Ferrante. Da Chico è tutto, ciao! Le 11 in punto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. A 26 anni, l'uomo fermato in un casolare abbandonato ad Eboli ha confessato di aver ucciso Luigi Esposito dopo una lite. Il corpo del giornalista è stato trovato carbonizzato vicino alla sua auto. Il giovane fermato è un senza fissa dimora tunisino. La svolta nelle indagini è arrivata grazie ad un'impronta digitale lasciata sul luogo del delitto. Vasti incendi boschivi stanno devastando Francia e Spagna. Oltre 200.000 persone sono state evacuate, 60.000 solo nella regione di Bordeaux. Madrid ha dichiarato lo stato di emergenza. Le autorità francesi ordinano evacuazioni villaggio per villaggio. Dopo quasi due settimane di attacchi quotidiani, il comando centrale degli Stati Uniti non ha annunciato nuove azioni militari contro l'Iran. Il presidente Trump ha dichiarato che Teheran vorrebbe trovare un accordo, ma ha ribadito che l'Iran non può avere armi nucleari. Matteo Lepore, primo cittadino di Bologna, sporto denuncia in questura dopo aver ricevuto gravi minacce sui social network. Gli attacchi sono legati alla vicenda della morte di Abderrahim Fakir e ai successivi disordini urbani. L'autopsia sul 42enne avrebbe evidenziato sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato registrato in Molise, avvertito dalla popolazione di Pizzone in provincia di Isernia. Al momento non si segnalano vittime né danni a cose o persone. Molti residenti sono scesi in strada spaventati dalla scossa. Poche ore dopo, una seconda scossa di magnitudo 2.2 ha interessato lo stesso epicentro. Lo sport calcio: Pep Guardiola ha rifiutato l'offerta della Federcalcio italiana per allenare la nazionale. Sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha dichiarato il tecnico catalano. Il nuovo CT azzurro sarà, salvo sorprese, Andrea Pirlo. Per la Formula 1, nelle ultime libere a Budapest brillano le Ferrari. Miglior tempo per Hamilton davanti a Leclerc. Oggi le qualifiche. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.

0: Senti Eva Max con Kings and Queens, il disco che apre, amici e amiche, le nostre tre orette che passeremo insieme questa mattina, come anticipato dal mio gentil collega Chicco. Io sono Giulia Pego a farvi compagnia fino quindi alle 14. In realtà io sono qua già da un'ora e mezza per solidarietà nei confronti dei colleghi. E quindi, esimio collega, mi sa che ti tocca stare qua insieme a me fino alle 14.
1: Per forza?
0: Sì.
1: Non c'è nessun altro che vuole venire?
0: No. E quindi ti tocca farmi compagnia.
1: Perché volevo andare
0: 14.
1: In ferie da adesso.
0: Anzi, amico mio, mettimi una sigla.
1: Non ho una sigla.
0: Però guarda,
1: posso fartela. Posso fartela se vuoi.
0: La canti tu.
1: Dammi un secondo.
0: Vai, canta.
1: Dammi un secondo. Ehi. Aspetta, solo così.
0: Che bella sigla.
1: Giorno, Giulia.
0: Continua.
1: Giulia, fino alle 14, buongiorno Giulia.
0: Io adesso registrerò questa cosa, sappilo, e ogni sabato in cui mi capiterà di essere in diretta fino alle 14, questa sarà la sigla ufficiale. Buongiorno a tutti, so che siete all'ascolto già da questa mattina. A chi si fosse appena collegato invece, benvenuto, buongiorno, state ascoltando Radio Company. Vi lascio già il numero per interagire con me, per quello che vi va, un complimento, un insulto, un come va, un che cosa state facendo, un dove siete, al 333-2688-688. Noi siamo pronti per cominciare.
2: Week and go! Radio Company! Spot!
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
4: La testa gira.
3: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
5: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380-7695-419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
12: Ma è fantastico!
11: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
12: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.

0: singoli di David Guetta, in questo caso insieme a Bebe Rexha, si chiama Sad Girls, ad aprire ufficialmente le danze nella nostra mattinata insieme con Giulio Pego e ahimè a farmi compagnia e a farci compagnia fino alle 14 anche il nostro Chicco. Va bene, intanto dopo la sigla che abbiamo messo questa mattina gentilmente offerta dal collega, ci è stato gentilmente anche suggerito di cambiare spacciatore. Però
1: già
0: no,
1: fatto più volte tra l'altro. Però
0: vabbè, no, posso dire in realtà, cioè se questi sono gli effetti non bisogna cambiarlo, bisogna tenerlo. Spacciatore che si chiama macchinetta del caffè, attiva dalle 7:30 del mattino e quindi 8 caffè in corpo, questo è. Poi sentiamo chi c'è. Buongiorno, i caffè!
2: Ciao Radio Company, io sto andando all'Acquafolia a Caorle con Buongiorno. Mio fratello e mio papà e siamo incolonnati 34 minuti per fare 2,8 km. Aia. Ciao!
3: Aia. Ciao Radio Company!
0: Aia, non solo 34 minuti per fare 2,8 km, ma hai anche il naso chiuso, mi sa, ti sei anche ammalato. Vabbè, guardiamo il lato positivo, intanto appena arriverai là ti spaparanzi e probabilmente ve la godrete ancora di più. E poi bisogna comunque ringraziare il papà che vi porta a fare il weekend in piscina e comunque un piccolo weekend di vacanza, perché ho letto questa mattina un articolo dell'ANSA che praticamente ci ha buttato giù di morale, nel senso che ha confermato una cosa che un pochino tutti sapevamo, ma che da 10 anni a questa parte i prezzi per le vacanze e per i viaggi sono decuplicati. Ogni anno è un pochino di più e siamo arrivati a prezzi veramente alle stelle, quindi gli italiani per forza di cose si sono dovuti adattare alla situazione. Abbiamo avuto addirittura un più 193% per i voli nazionali, voli europei 187%, e io però mi vorrei soffermare su un mezzo di trasporto che ha aumentato, che ha praticamente raddoppiato il suo costo, che è quello del traghetto, ok? Grazie, grazie mille, questo è anche l'effetto del caffè la mattina, è più o meno lo stesso suono. Voglio parlare di traghetti, in questo caso non siamo in Italia, siamo all'estero, ma il caro prezzi per le vacanze è una cosa che ha toccato un pochino tutto il mondo. Tra poco ve ne racconto una che potrebbe essere magari anche da spunto a qualcuno di voi.

0: Il 2004, quando noi insieme a Kevin Little cantavamo fieri e orgogliosi questa canzone che si chiama Turn Me On, non avendone poi in realtà mai letto il vero testo e il vero significato, e io vi invito a non andarlo a fare, perché sennò è da ammanettarci tutti per aver detto cose così oscene quando eravamo magari un pochino più piccoli. Ancora buongiorno amici e amiche, sono quasi le 11:30, state ascoltando Radio Company, io sono Giulia Pego. Poco fa vi ho riassunto un pochino l'articolo dell'ANSA, che in realtà è più da ansia, perché ci ha raccontato e ci ha confermato che il caro vacanze sia una grande realtà, che da 10 anni a questa parte i prezzi sono decuplicati. Uno tra i tanti che è in realtà, vabbè, non decuplicato, però è almeno raddoppiato, è il prezzo dei traghetti. Non tanto in Italia quanto più nel mondo. Siamo in Australia in questo momento, vi accenno questa cosa, poi con calma approfondiamo. Traghetto troppo costoso per arrivare sull'isola, costruiscono una zattera. Ora, questa tratta avrebbe impiegato 45 minuti, loro ci hanno messo 4 ore e mezza, ma chi se ne importa, voglio dire, almeno abbiamo risparmiato, certo. E voi direte, ma scusa, se hai fame, se hai sete, se devi andare in bagno, no problem, hanno costruito anche un barbecue e un WC. Tutto questo lo approfondiremo tra pochissimo, anche perché il prezzo del traghetto era veramente alto, e quindi tutto sommato io li capisco, ma vorrei parlare insieme a voi questa mattina di modi per risparmiare. Facciamo gli italiani quelli tirchi, o dei metodi che avete voi, oppure cose che avete fatto nella vita, magari la genialata per riuscire a risparmiare qualcosa, che può essere risparmiare in tempo, anche risparmiare tempo, risparmiare denaro, qualsiasi cosa, o magari invece un po' la minchiatina fatta, che avete detto, sai, io ci ho fatto questa strada perché volevo risparmiare, sono andata fino in Slovenia per fare benzina, però io abito a Roma, quindi in realtà la benzina ne ho speso più di quello che poi è stato il vantaggio. Parliamo di questo quindi al 333-2688-688, modi, genialate o minchiatine fatte per risparmiare. Radio Company, the summer is magic.
1: Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
1: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: con il mismo sol.
1: Qui su Radio Company, buongiorno amici, io sono Giulia Pego, ci faremo compagnia fino alle 14. Stiamo cercando di darci un pochino una mano perché sembra che tutto intorno a noi costi sempre di più. Peccato che rispetto a tutta Europa, ma adesso non voglio aprire la polemica, i nostri stipendi invece si erano rimasti sempre uguali. E quindi comincia la nostra lenta ma continua trasformazione in dei piccoli T-Rex, con i braccini che si attaccano sempre di più alle spalle per cercare di sopravvivere, ma comunque magari di portarci a casa anche del sano godimento e quindi una vacanzina ogni tanto. Da qui, anzi in realtà ci eravamo collegati alla questione che non ho poi approfondito ancora, quella del traghetto. Due ragazzi che dovevano salpare per fare esattamente 45 minuti di traghetto, una tratta veramente piccola in Australia che partiva da una baia per arrivare poi a un'isoletta vicino. Loro hanno detto no, anche perché 45 minuti di traghetto, $2,000 australiani, circa 1200 euro. E allora io li capisco. Hanno deciso di prendere un piccolo gommone, che poi gommone non era, erano tipo due canotti che hanno motorizzato, ci hanno messo sopra una capanna, così per proteggersi dal sole, ci hanno messo un barbecue. Loro dicono anche: abbiamo costruito la toilette. Mo, amico mio, sei nel mare, cosa vuoi costruire? Avrei fatto un buco nella zattera. O semplicemente avrai l'amico che ti tiene per le mani mentre tu esci un po' col culetto di dietro e fai quello che devi fare. Non la vedo così difficile. Vabbè, non approfondiamo questa cosa. Da qui la domanda: modi, genialate o stupidaggini che poi si sono rivelate essere per risparmiare? Sentiamo intanto uno di voi.
2: Genialata barra minchiata, fatto con gli amici uno dei primi viaggi in Thailandia. Spendiamo 800-900 euro, 10 giorni con l'aereo, tutto compreso, tipo fine giugno, praticamente. Soltanto che erano 17 scali, 150 ore praticamente di fermata. Abbiamo fatto tipo 40 ore d'aereo per arrivare là e 40 ore da

buttali via. Vi ricordo il numero, ho ancora i vostri messaggi al 333-2688-688, modi per risparmiare. Radio Company, the summer is magic. Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace...

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao a te.
0: Ma il mondo è proprio un'illusione, la realtà è un'illusione.
1: Sì.
0: Ti offrono l'aereo, costa poco, le 4 di mattina, 10 euro vado in Australia, poi arrivi là, 4.700 euro per andare in un'isoletta del cazzo che ce l'hai qua dietro casa.
1: Sì.
0: Demo
1: sì.
0: Ragazzi, ti prendono di là, ti tolgono dall'altra parte, ne aggiungono di qua e ti fregano. Bisogna evolverci un'altra maniera.
1: Hai ragione.
0: Tutti come la famiglia del Bosco.
1: Oh, sì, quella può essere una visione. Non vogliamo entrare comunque nel merito, anche perché la polemica, più che la polemica, la discussione è dietro l'angolo. Già stiamo parlando, comunque noi stiamo cercando di riderci su, ma stiamo parlando di una cosa che, volendo, è pure delicata, la situazione, salari, stipendi, caro vita, eccetera eccetera. Quindi cerchiamo di farne di buttarla sul ridere, con la lacrimuccia ovviamente, che dentro comunque ci scende piano piano. C'è comunque chi si è evoluto, come hai detto tu. Tu dici: ma l'isoletta del cazzo ce l'abbiamo dietro casa. Lui infatti fa così.
2: Ciao Giulia, vuoi sapere la mia genialata?
1: Vai.
2: In vacanza non ci vado, io lavoro sempre. Poi se voglio fare un weekend veloce così al mare, sono a 15 minuti dai lì di Comachiesi, quindi è anche un problema. Estate, inverno, se voglio mettere i piedi nell'acqua del mare, ce la faccio.
1: Tu che puoi pucciare i piedi nell'acqua di Comacchio, tu sì, perché spendere i 4 miliardi di euro per andare in Thailandia o in Australia quando abbiamo Comacchio, quando abbiamo il Lido di Comacchio? No, tu ridi, Chicchetto. Sono andata a guardare le foto, guarda che è anche carino, per essere adriatico, perché siamo, se non erro, Ferrara, comunque costiera, riviera romagnola, non è male, non è male per niente. Quindi la soluzione potrebbe essere migrare tutti sulle coste, così almeno pucciamo a gratis, possiamo pucciare i piedi tutto l'anno.
3: Weekend Go Radio Company. Estate. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: C come Company, C come C Radio.

0: I P.I.O. però anche noi, il nostro successo del presente e dal passato, Missing Persons con Destination Unknown. Stiamo cercando di darci una mano perché è arrivato il momento, soprattutto perché è estate, di risparmiare, perché succede molto molto spesso alla maggior parte di noi che arrivano gli stipendi, arrivano finalmente le ferie e dici ciao bello lo stipendio, arrivederci, e se n'è andato, perché abbiamo bisogno di ferie, abbiamo bisogno di rilassarci e quindi un poco ce ne importa dei soldi. Quindi cerchiamo di darci una mano per risparmiare, modalità che tutti noi possiamo usare nella nostra vita per risparmiare. Senti lui.
1: Io per risparmiare ho iniziato ad andare al lavoro in bici, 30 km andata, 30 km in ritorno, non pago neanche la palestra e vaffanculo tutto e tutti. Per favore che nessuno risponda alla domanda come avete fatto a risparmiare qualcosa, che poi mandano queste informazioni a chi di dovere, ci alzano i prezzi dappertutto. Ecco. Ci spiano!
0: Adesso, dato che tu l'hai detto, prezzi sulle bici, prezzi delle biciclette aumentati alle stelle, vuoi circolare, tassa sulla circolazione nella pista ciclabile, per colpa tua! Tu che però probabilmente stai anche risparmiando su cene con gli amici e qualsiasi evento sociale, perché nessuno ti vuole vicino dopo 30 km di bicicletta ogni giorno. Quindi hai risparmiato ulteriormente anche in tutto il collaterale. Ci fermiamo, cioè mezzogiorno in punta tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luca Esposito, trovato carbonizzato ad Eboli. Laura Carchidi.
4: L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne della cittadina della Piana del Selle, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. I due, a quanto pare, si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglia, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo.
3: Trump ha smentito l'intenzione di avviare subito una massiccia offensiva contro l'Iran, confermando che Teheran intende trattare e ribadendo il no al nucleare iraniano. E la notte scorsa nessun attacco USA contro l'Iran. E poi Trump ha difeso i nuovi dazi applicati su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea, e ha minacciato l'Unione per le multe alle big tech americane e ha alluso a un suo terzo mandato nel 2028. Devastanti incendi boschivi in Spagna, vicino Madrid, e in Francia, oltre 220.000 persone evacuate in tutto, 60.000 solo nell'ultima notte nella zona di Bordeaux. È tutto da Nicola De Muro.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
6: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato, SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
7: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
8: Pronto?
9: Ciao Romina!
8: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
9: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
8: Sempre al verde?
9: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
8: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
10: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
11: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Una coppia in crisi.
12: Essere o non essere.
13: Durata approssimativa 3 ore e 45.
14: 3 ore cosa?
15: Hai dello Xanax?
11: Un omicidio.
16: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
17: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
18: Questa storia inizia a eccitarmi.
11: Il delitto del terzo piano. Dal 16 aprile, solo al cinema.
19: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
20: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
21: Suo accento non è di qua, mi sembra straniero.
22: Sono svedese.
23: Giù.
20: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
21: Nato a Stoccolma, occhi belli.
24: Sorridete, per favore.
20: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
3: Officine Ubu presenta.
25: C'è da organizzare una cena.
26: Per chi?
25: Per Franco.
3: Spagna, 1939.
27: Gli chef sono tutti in carcere.
28: Sono rossi.
3: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
29: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
30: L'unica via di salvezza è la fuga.
31: Che fuga?
3: A cena con il dittatore. Dal 9 aprile, al cinema.
32: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
34: Pronto?
35: Ciao Romina!
34: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
35: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
34: Sempre al verde?
35: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
34: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
10: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00.
33: Offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Nel 2011 questo singolo era un tormentone estivo, era nella top 10 di tutte le radio in Italia e anche all'estero, Fitz and the Tantrums con Money Grabber, che adesso, anche se non è più magari così in voga, è sempre un bellissimo disco da ascoltare, ma ci casca proprio a fagiolo, perché Money Grabber significa, grazie da Giulia Angela, significa proprio spilla soldi, un avido, un avaro, quello che tutti noi non vorremmo assolutamente essere, ma che siamo ogni tanto costretti ad essere vista la situazione magari economica dei più. Detto ciò, io non volevo essere né pesante né polemica questa mattina, anche perché probabilmente tutti noi dobbiamo ringraziare quando abbiamo un tetto sulla testa, cibo caldo a tavola, quattro amici o quattro familiari e tutti siamo già a posto così. Ma la polemica, come sempre, la discussione, come sempre, è dietro l'angolo, e a farmi compagnia in questa puntata di Super Quack, perché è la versione quella un po' cheap, bravissimo, abbiamo lui, senti.
1: Buongiorno. Avere consapevolezza che gli stipendi in Italia sono bassi non è lamentarsi, dovremmo prendere atto di questa cosa e fare qualcosa, non è voler fare i lamentoni, è così. Gli stipendi in Italia rispetto agli altri paesi d'Europa sono bassi, il potere d'acquisto è calato notevolmente negli anni.
0: Finito? Non approfondiva ancora, non c'era altro da dire. Effettivamente, cos'altro vuoi dire? Cos'altro devi dire? È una grandissima verità questa, dobbiamo prenderne atto, lui dice, e dobbiamo fare qualcosa. E che famo? Emigriamo? Tutti insieme? No, perché l'aereo costa troppo, a meno che non lo prendiamo come l'ascoltatore di prima, alle 4 del mattino con 17 scali e ce ne andiamo dove si sta meglio. Comunque, tutto sommato, per chiudere tutta questa, alla fine è un'ora e venti che ci lamentiamo di queste cose, quindi chiudiamo ribadendo il fatto che noi, quando abbiamo un tetto sulla testa e soprattutto abbiamo l'un l'altro, possiamo già definirci ricchi, amici e amiche. Grazie dal mio unico spettatore questa mattina. Tra poco comunque un'altra tecnica, un'altra cosina che vi voglio raccontare.

0: tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento, che molto probabilmente è quello che sta cercando di dire il protagonista della notizia di questo momento, che si chiama Tyrone Alexander. E voi direte: e come è Tyrone Alexander? Tyrone Alexander è il protagonista di questo articolo, recente perché è caso di cronaca proprio di questi giorni. Titola così: vola gratis per 120 volte fingendosi assistente di volo, condannato il re del check-in. Mannaggia te, Tyrone Alexander. Voglio dire, quando ce l'hai fatta una volta, e ce l'hai fatta due, ce l'hai fatta tre, goditi il tuo risultato, la tua piccola truffetta, e poi non andare avanti. No, si è spinto un pochino troppo in là. 120 volte ha viaggiato gratuitamente utilizzando un'opzione che sembra essere passata completamente in sordina. Deve essere semplicissimo metterla in atto. È l'opzione flight attendant, quindi assistente di volo, che ti permette di viaggiare gratis senza pagare. È praticamente un bug del sistema. Ovviamente se tu fai l'hostess o lo steward hai alcuni vantaggi, come per esempio su alcuni voli farlo gratis. Puoi partire e basta. Lui ha detto: vabbè, allora che fa? Proviamoci. Clicco opzione assistente di volo, metto un nome falso, metto un codice falso, metto anche una compagnia aerea falsa. Tipo: sì, io sono un dipendente della Azerbaijan Airlines. Ok, e sembra che per 120 volte nessuno abbia controllato. Ha utilizzato oltre 30 combinazioni diverse con i vari numeri identificativi, varie date di assunzione. Fatto sta che il troppo stroppia. Oltre al fatto che comunque non lo doveva fare neanche una volta, perché è truffa, frode, un sacco di cose. Adesso l'hanno sgamato. Lo hanno accusato di frode informatica e accesso illecito in aree riservate degli aeroporti, crimini che comportano potenzialmente fino a 90 anni di carcere. Bravo! Bravo! 90 anni che ti costeranno probabilmente molto di più di quello che ti sarebbero costati 120 voli aerei. Quindi, amici e amiche, non fatelo, anche perché effettivamente c'era un bug molto molto grosso del sistema che non controllava questa cosa qua. Bastava che tu scrivessi numeri a caso, parole a caso, ed entravi gratuitamente. Ora questa cosa è stata tecnicamente, poi non lo so, se ci provate fatemelo sapere dal carcere, mi fate una telefonata. Giulio, ci ho provato, non ha funzionato. Comunque vi terrò aggiornati su questa cosa, perché la sentenza finale del suo processo è attesa per il prossimo 25 agosto, quindi un mese, guarda, giusto, oggi è il 25 luglio, un mese, e vi aggiorno sulle sue condizioni, poraccio. Week and go. Radio
1: Incontrando a cena i giornalisti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito di essere in modalità vendetta contro Teheran, dichiarando di non aver ancora deciso su un attacco su larga scala. Trump ha aperto alla possibilità di correre alle elezioni del 2028, nonostante le leggi americane impediscano un terzo mandato. E dopo 13 notti consecutive di raid aerei americani contro l'Iran, la notte scorsa non si sono registrati attacchi. È stato fermato un 26enne extracomunitario per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato a Eboli. Il giovane ha confessato. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica e il movente che sarebbe riconducibile alla sfera privata della vittima. Caro benzina, ieri vertice tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. In arrivo un decreto taglia accise per far scendere il prezzo della benzina al di sotto dei 2 euro al litro. Tutto pronto per Andrea Pirlo, nuovo CT della Nazionale, ma forse no. Il direttore tecnico Paolo Maldini e il consulente Leonardo vogliono lui per la panchina azzurra. Nelle ultime ore sarebbero emerse perplessità da parte del presidente FIGC Malagò. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22, con ingresso libero.
4: lui, ma anche lei. È Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Joy Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

2004, The Shapeshifters con Lola Steam, le 12:41. Amici e amiche, ancora un buongiorno da Giulie Pego, saremo insieme fino alle 14. Vi ho raccontato poco fa di questo tizio che a lui poraccio è andata male, però pur di risparmiare tutto quello che poteva, adesso rischia carcere a vita, ergastolo eccetera eccetera. Ci sono due modi per rendere la cosa molto molto più agevole e senza tutte queste difficoltà. Una opzione è quella che ha deciso di mettere in pratica Mauro Morandi, ok? È finito sui giornali tra l'altro di tutto il mondo, ma lui è qui, italianissimo, per la patria, ha deciso di passare gli ultimi 33 anni sull'isola di Budelli. Voi la conoscete l'isola di Budelli? Io non la conoscevo, è un'isola nell'arcipelago della Maddalena, all'estremo nord della Sardegna. Lui ha detto semplicemente: beh, non volevo spendere soldi e non volevo parlare con la gente. Io alzo le mani, Mauro Morandi. Alzo le mani, signor Mauro, io sono d'accordo con lei. E questa è un'opzione, quindi cercarci un'isola remota e andare a passare il resto dei nostri giorni lì. L'altra opzione invece, che però la vedo un pochino più rischiosa, è quella che ha messo in pratica questo 21enne americano invece, che probabilmente

0: Perry con Watch It Burn qui su Radio Company, quasi le 12:50. Un commento molto breve alla situazione di prima del ragazzo che vuole fare causa ai genitori perché ha detto: io non volevo venire al mondo, mi avete obbligato, quindi adesso mi mantenete. Lei dice: io usavo questa scusa con i miei genitori quando avevo 7 anni e non volevo fare qualcosa. Chiedo: e che cosa ti rispondevano? Ringrazia che sei ancora viva. Ok, quindi tra uno sganassone e l'altro alla fine ringrazia, abbassi la testa e vai a fare il tuo. Detto ciò, abbiamo concluso tutto quello che ci dovevamo dire. È arrivato il momento adesso invece di dare il benvenuto in studio ad Egidio Ferrante, direttamente dalla redazione di Radio Company, per le anticipazioni di quelle che saranno le Company News delle 13. In primo piano, Egidio, abbiamo la cronaca.
1: Sì, con la morte del giornalista Eboli. Fermato un 26enne tunisino, ha confessato l'omicidio. Roghi in Francia e Spagna, 220.000 evacuati. Iran, nessun attacco USA nella notte. Il caso Fakir, il sindaco di Bologna denuncia minacce. Altra cronaca e lo sport, tra poco su Company News.
2: Radio Company. Sport.
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
7: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
8: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Another 54 Ultra con Talk to You, il nostro successo del presente e dal passato. Abbiamo riascoltato Ziggy Marley con Tomorrow People. In chiusura questi due dischi della nostra seconda ora insieme, ne abbiamo ancora una però di fronte a noi, quindi adesso diamo il benvenuto ad Egidio Ferrante per le Company News delle 13. Tra qualche secondo saranno le 13 appunto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. I carabinieri hanno fermato un senza tetto 26enne tunisino come presunto autore dell'omicidio del giornalista sportivo Luigi Esposito a Eboli. L'uomo, trovato in possesso delle carte di credito della vittima, avrebbe confessato il delitto avvenuto dopo una lite. Esposito sarebbe stato picchiato e poi dato alle fiamme. Le indagini sono partite da un'impronta sull'auto della vittima. I due si conoscevano da tempo. Oltre 220.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case a causa dei vasti roghi che attanagliano il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Il bilancio è aumentato nella notte con l'evacuazione di oltre 60.000 persone nella regione francese di Bordeaux. Le fiamme al momento risultano ancora incontrollabili. Madrid ha dichiarato lo stato di emergenza. Dopo quasi due settimane di attacchi quotidiani, il comando centrale degli USA non ha annunciato nuove azioni militari contro l'Iran. Il presidente Trump ha dichiarato che Teheran vorrebbe trovare un accordo, ma ha ribadito che l'Iran non può avere armi nucleari. Nel frattempo il tycoon ha annunciato l'intenzione di candidarsi anche per le presidenziali del 2028. Nuovi raid in Ucraina. A Zaporizhzhia almeno 8 persone, tra cui due bambini, sono morte in attacchi ucraini. Almeno altre 4 vittime tra Sumy e Kherson. Intanto media americani e ucraini riportano che Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Matteo Lepore, primo cittadino di Bologna, ha sporto denuncia in questura dopo aver ricevuto gravi minacce sui social. Gli attacchi sono legati alla vicenda della morte di Abderrahim Fakir e ai successivi disordini urbani. L'autopsia sulla 42enne avrebbe evidenziato sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Le famiglie e le imprese italiane potrebbero affrontare quasi 29 miliardi di euro di costi aggiuntivi nel 2026 per elettricità, gas e carburanti, lo stima la CGA di Mestre. Gli aumenti maggiori riguarderanno benzina e diesel con una spesa extra di 13,6 miliardi, seguono l'energia elettrica con 10,2 miliardi e il gas con 5 miliardi. Da domani entra nella fase conclusiva l'intervento di RFI per la sostituzione della cavalca ferrovia stradale Ponte Alpino a Firenze. Il vecchio ponte sarà sostituito da un nuovo manufatto in un unico pezzo da 550 tonnellate. La posa avverrà da domani sera fino a giovedì 30 luglio, con la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, previsto anche un dimezzamento dei treni. Spettacoli questa sera a Rosolina Mare, Rovigo, Piazzale Europa ospita 90 Festival, la serata dedicata alle hit che hanno segnato la storia della dance, del pop e dell'hip hop. Sul palco con Mauro Tonello ci sarà Ice MC. Info sulle pagine social della radio. Lo sport calcio. Pep Guardiola ha rifiutato l'offerta della Federcalcio italiana per allenare la nazionale. Sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha dichiarato il tecnico catalano. La decisione apre le porte ad Andrea Pirlo, che salvo sorprese sarà il nuovo commissario tecnico degli azzurri. L'annuncio ufficiale potrebbe esserci entro martedì. Formula 1, le Ferrari mostrano un buon passo nelle prove libere del Gran Premio d'Ungheria. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione, seguito da un sorprendente Lewis Hamilton nel pomeriggio. Oggi le qualifiche. Per il ciclismo, nella terz'ultima tappa del Tour de France, Tadej Pogacar doma la mitica Alpe d'Huez e incrementa il vantaggio in classifica. Il meteo oggi, peggioramento con temporali probabili nel pomeriggio sera sulle Alpi e sulla Valpadana occidentale, bel tempo sul resto del paese, temperature stabili. Domani instabilità diffusa al nord con rovesci e temporali anche intensi e locali nubifragi, rovesci su Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Campania, bello altrove, temperature in calo al centro-nord, in aumento al sud. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.

con Satellite alle 13.10. Amici e amiche, ancora un buongiorno se vi siete appena collegati, state ascoltando Radio Company, io sono Giulia Pego. Quest'ultima oretta che passeremo insieme fino alle 14 è dedicata a voi. Bisogna spiegare una cosa però, perché la base è diversa, mi sento un pochino spaesata. Questa base vuol dire, amici, che apriamo le danze e apriamo il companiversario. Che cos'è il companiversario? Avete la possibilità di far recapitare tramite noi, che chiameremo al posto vostro, la vostra dedica o il vostro augurio speciale ad una persona a cui volete bene o a cui volete male. Possiamo anche chiamare qualcuno per licenziarlo, per insultarlo. Volete chiedere il divorzio? Lo facciamo noi per voi. Comunque sia, basta che se volete prenotarvi per il futuro, sapete che sul sito di Radio Company c'è un form apposito, c'è una sezione che si chiama Companiversario, la compilate e vi prenotate. Oggi per oggi dovrebbe esserci anche qualche posticino libero, quindi se c'è una persona alla quale volete bene, volete fargli gli auguri per qualsiasi cosa o le congratulazioni, quello che vi va, tranne l'onomastico, quello mi è stato vietato, non si può fare, potete farlo da adesso in poi mandandomi un messaggio al 333-2688-688 con il vostro nome ovviamente, il numero della persona che volete che noi chiamiamo e una dedica che volete far recapitare. Cominciate, via al televoto!

0: l'esplorazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: come suona il remix di uno dei singoli più amati di Bad Bunny del 2025. Si chiama Nueva Yol. Quando qui su Radio Company abbiamo la prima chiamata del comp'anniversario di oggi e al telefono abbiamo Andrea. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno.
0: Ma buongiorno. Come stai?
1: Bene, grazie, te?
0: Bene, grazie, sto molto bene anch'io, ma tu secondo me molto molto meglio, non solo per questa bellissima sorpresa, ma anche perché oggi è un giorno speciale. Che cosa succede oggi, Andrea?
1: Compi gli anni, purtroppo.
0: Allora auguri, ma come purtroppo?
1: Grazie.
0: Ma come grazie, purtroppo? Grazie. L'importante è poterli contare, questa è la cosa,
1: sì.
0: Vero? Quanti anni compi, Andrea, che dici purtroppo?
1: No, vabbè, 53.
0: Allora, ma non sei neanche a metà. Figurati.
2: Come una rosa.
0: E soprattutto, cos'è successo? E soprattutto, Andrea, sei circondato da persone che ti amano, perché io oggi ho una bella dedica per te. Sei pronto?
1: Sì.
0: Allora, un messaggio ci è arrivato particolarmente pulito ed elegante, perché ci scrivono: ciao Andrea, caro Andrea, ti auguriamo uno splendido compleanno. Auguri da Katia e dai tuoi due figli Alessia e Filippo.
1: Grazie.
0: Oh, è tua moglie, suppongo.
1: Sì.
0: Che bello! Cosa vuoi dire a tua moglie Katia?
1: Che la amo tanto.
0: Carino. Ogni volta che faccio queste telefonate, oh, che bello, mi scende una lacrimuccia. Quanti anni hanno i tuoi figli? Siete ancora insieme?
1: Sì. Oh. Uno ha 18 anni e l'altro che è una ragazza ne ha 21.
0: Ah, ok, allora puoi ancora goderteli.
1: Sì.
0: E starci un po' insieme. Bene, festeggiate anche perché caschi bene, perché caschi di sabato, quindi questa sera spero abbiate occasione, o oggi a pranzo o questa sera a cena, di fare qualcosa tutti insieme.
1: Sì.
0: Va bene, Andrea.
1: Appena insieme, grazie.
0: Bene, tanti auguri non solo dalla tua famiglia, ma ovviamente anche da tutti noi di Radio Company. Un abbraccio, Andre.
1: Grazie a tutti voi.
0: Ciao.
1: Grazie.

0: mamma mia, che strappalacrime. Amici e amiche, ancora buongiorno. Anziché dire buongiorno, buon pomeriggio ormai, perché abbiamo scavallato mezzogiorno da un po'. Sono le 1:30 più o meno. Ho una cosa da dirvi: c'è ancora un posto libero per il comp'anniversario di oggi. E che è? Nessuno compie gli anni? Nessuno tra di voi? Nessuno tra i vostri amici, tra i vostri parenti? Nessuno ha nulla da celebrare? O un in bocca al lupo per qualcosa? Sappiate che se volete c'è ancora un posticino libero, io sono qui, quindi mi potete scrivere un messaggio al 333-2688-688.
1: Spot. Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: my heart, dillo al mio cuore, quello che cantavano nel 2021 Medusa e Ozier qui su Radio Company, quello è quello che cantavano loro. Ma adesso, sempre a proposito di cuore, amici e amiche, abbiamo la seconda chiamata del companiversario di oggi. Al telefono abbiamo Filippo. Buongiorno Filippo.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, ma che voce seriosa che hai, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Ok.
1: Vabbè, sono a lavoro, però dai.
0: Ah, ok, ok. Allora, io non ti chiedo subito che lavoro fai, perché ho una domanda che ti devo fare tra poco, ma intanto ho una dedica molto carina da leggerti. Vuoi? Io immagino che tu sappia già da parte di chi sia questa cosa, giusto?
1: Sì, lo immagino.
0: Ecco, perché che giorno è oggi?
1: Dovrebbe essere l'anniversario con la mia compagna.
0: È giusto, non dovrebbe essere, lo è, lo è. Allora ho un messaggio da parte sua, te lo leggo. Un augurio per il primo anno insieme e hai portato il sole nelle mie giornate. Ti amo tanto, sbirretto del mio cuore. Filippo.
1: Aspetta che sento tutto rimbombante.
0: Oh no, te lo rileggo. È perché il messaggio d'amore rimbomba dappertutto nella stanza dove sei. Te lo rileggo.
1: Ok.
0: Auguri per il primo anno insieme. Hai portato il sole nelle mie giornate. Ti amo tanto. Da Alessia.
1: Ok, adesso l'ho sentito.
0: Ok, ok. Cosa vuoi rispondere ad Alessia?
1: Aspetta un attimo, perché mi sta arrivando tutto l'eco della telefonata dopo.
0: Oh no, va bene, non importa. L'importante, Filippo, è che ti sia arrivato il messaggio d'amore, ok?
1: Mi è arrivato, e se posso rispondergli...
0: Certo.
1: Ti amo tantissimo, e anche tu sei il senso di tutte le mie giornate da un anno a questa parte.
0: Ma che meraviglia, che meraviglia. Grazie per averci fatto sentire tutti soli. Perché voi siete felici. Un augurio allora, non solo da parte
1: Grazie.
0: Di Alessia, ma anche da tutti noi di Radio Company. Aveva concluso con sbirretto del mio cuore. Sei una forza dell'ordine, Filippo.
1: Esatto, sì.
0: Ok, ok, va bene. E allora tanti tanti auguri di buon anniversario per voi, festeggiate, e tantissime buone cose anche per il futuro.
1: Grazie, grazie Anita, la mia compagna, grazie tanto a voi ragazzi.
0: Grazie a te, ciao.

Cremont, Serena Brancale e i The Colors nel loro ultimo singolo che si chiama Partenope. Amici, abbiamo poco tempo a disposizione da passare insieme fino alle 14. Non faccio in tempo, grazie intanto per i messaggi che sono arrivati, non faccio in tempo a chiamarvi, ma c'è lui che si voleva fare un autoaugurio. E chi sono io per smontare la sua autostima? Quindi Paolo da Castelfranco Veneto ci scrive e dice: volevo farmi gli auguri. Oggi compio 58 anni, stasera si festeggia con 70 amici nel giardino di casa, si festeggia anche la mia pensione. E allora bravissimo Paolo, come fai ad avere 70 amici nella vita? Io se arrivo a 7, sono tanti, unendo anche familiari e conoscenti proprio alla larga. Tanti auguri, congratulazioni anche per la pensione. Per quanto mi riguarda, in questo momento ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo per i saluti ufficiali.

0: sabato 25 luglio. Prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice, Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108.

0: attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: chiuso con Agitare Coca-Cola, il nostro successo del presente. Dal passato abbiamo riascoltato Rockwell con Somebody's Watching Me. Questi erano gli ultimi due dischi della mattinata di Radio Company, o meglio, della mattinata fino ad adesso, perché per quanto mi riguarda ci salutiamo, amici e amiche, grazie per la compagnia. Adesso la linea la diamo a Tanitia Ferrari con il suo Company Maximum. Io invece ritorno ovviamente domani dalle 13 alle 14 con il Millennium Mix e poi in diretta lunedì dalle 11 alle 13 con Snack. Amici e amiche, buon weekend, fate i bravi, vi abbraccio. Ciao! Un minuto e saranno le 14.
1: Radio
0: ciao, ciao.
1: Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Company. Massimo!
1: Benvenuti cari amici, benvenuti, buon sabato pomeriggio, sabato 25 luglio, è tutto pronto per il nostro Company Maximum. Ma come state? Che bello salutarvi, raggiungervi come sempre con tutta la musica più bella che stiamo passando nel corso di questo periodo ai nostri rumors. Sono Tanita Ferrari, con me c'è il nostro Stefano Bosca, incominciamo subito con Gianna Nannini e Marrakesh.
0: Company Maximum.

0: Radio Company. Massimo.
1: Un'eccellente collaborazione tra il cantante britannico Callum Scott e il DJ producer Jack Jones che abbiamo ritrovato questo pomeriggio. Benvenuti cari amici, buon fine settimana a tutti voi. Ricominciamo tra qualche minuto.
0: Company.
2: Massimo. Massimo. Spot.
3: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.

0: Radio Company.
1: Massimo! Ciao amici, buon sabato pomeriggio, buone vacanze, buon lavoro a tutti voi. Ben ritrovati nel nostro Company Maximum del sabato pomeriggio. Di chi parliamo adesso? Si conferma l'artista donna con più copie certificate in Italia nella prima parte di questo 2026. Stiamo parlando, ragazzi, di 5 milioni di dischi venduti

0: Radio Company.
1: Massimo! Prima collaborazione per loro, hanno lavorato insieme divertendosi, condividendo musica, ma anche lo stesso modo di vivere, il mood legato alla vita. Drive Safe con noi, Miles Smith e Niall Horan. Ricominciamo tra qualche minuto, a voi benvenuti, buon pomeriggio, che meraviglia restare con voi il sabato pomeriggio insieme a tutte le tracce più belle che ascoltiamo nel corso della settimana. E tra qualche minuto qui su Company, ancora Company Massimo, ma tra poco.
0: Company.
2: Massimo Spot.
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
4: La testa gira.
3: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
5: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

0: Radio Company.
1: Massimo. Ciao a tutti, benvenuti, buon weekend, buon sabato pomeriggio con Radio Company, sono Tanita Ferrari, siamo pronti per ritrovare loro, una collaborazione di cui tanto si è parlato, è fuori da fine giugno il brano che adesso ascoltiamo, vi posso dire che lei, perché qui sono in due, una collaborazione tra persone che insomma si conoscono bene, hanno già realizzato anche altre cose insieme. Per quanto riguarda lei, Emma sarà in tour fino al prossimo 9 settembre e questa è una data molto importante per lei perché sarà un evento il 9 settembre a San Siro. Emma e adesso insieme a Fabri Fibra, antidroga.
0: Company.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, ciao a tutti, benvenuti nei nostri rumors di Company Maximum. Salutiamo chi? Elena Barolo e Achille Lauro. Ma quanto si è parlato di Elena Barolo questa settimana? Una dedica veramente inaspettata e inattesa ha attirato l'attenzione di Elena Barolo e soprattutto di Achille Lauro. Lei chi è, ragazzi? Ma come? L'ex velina. Ha infatti scelto di citare Achille Lauro come vero e proprio rimedio alle ferite d'amore, facendo scattare la curiosità sui social. Ha chiuso di recente la sua relazione, si sono lasciati con il suo compagno di questo lungo periodo e lei si è fatta fotografare sempre stupenda, di una bellezza disarmante, con questa magliettina, appunto con una dedica per Achille. E cosa c'è scritto su questa t-shirt? Bagnato, ovviamente. E comunque c'è sempre Achille Lauro. Una frase ironica, misteriosa, che ha subito alimentato le ipotesi dei fan, no? Che magari tra di loro ci fosse qualcosa. No, in realtà Elena Barolo ha dichiarato: sai che c'è, ogni volta che io soffro un po' per amore, ascolto le canzoni di Achille e mi sento meglio. E a proposito di Achille, dopo un anno da protagonista, segnato dal debutto negli stadi e da una lunga serie di concerti sold out, Achille Lauro ha annunciato che trascorrerà l'estate lontano dai riflettori per dedicarsi completamente alla scrittura di nuova musica.
0: I rumors di Com-

0: Ma sempre ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo. Restate con noi, benvenuti. Company Maximum ogni sabato pomeriggio tra le 2 e le 5 del pomeriggio. Quindi di musica bella ne abbiamo ancora tanta da condividere e tanti rumors, tante cose che vi voglio raccontare tra poco su Company.
1: Company.
2: Maximum.
1: Spot.
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company.
4: La testa gira.
3: Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: C come Company, C come C Radio.

0: più.
1: Noemi su Company questo pomeriggio con Tu cosa fai questa sera? Ma come sono contenta perché lei sta molto molto meglio, meno male, è stata dimessa dall'ospedale dopo quello che le è capitato. Ovunque sui social, la carta stampata, tutti hanno parlato, hanno fatto vedere attraverso i video il momento in cui Noemi è caduta dal palco e si è fatta male. Lei, amici, le è stato riscontrato un politrauma cranico al bacino e al polso e ovviamente la tournée estiva è stata rimandata, è stata per il momento sospesa. Con noi c'era Noemi, tra poco ricominciamo. Benvenuti da noi, sei su Company.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Noi siamo la
4: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
5: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
4: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
6: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Radio Company.
1: Massimo! Collaborazione su Company di grande successo, Bob Sinclair con Kizza. Questo è un remake in versione house dance che ha ottenuto veramente un grande successo tra la metà degli anni 80 e il periodo degli anni 90. Per capirci loro, quando dico no, quel cazzo rifaccio già cagare, rifaccio l'otto.
0: Company. Company.
1: Massimo! Spot!
2: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company.
3: La testa gira.
2: Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della digital radio.
0: Diamonds are forever. Radio Company.
1: Massimo. Ciao a tutti cari amici, buon sabato pomeriggio, sono Tanita Ferrari, un grande abbraccio a tutti voi anche dal nostro Stefano Bosca. Che cosa si fa adesso? Adesso cari amici noi mandiamo un grande abbraccio a tutti gli amici del Salento. Radio Company le puoi ascoltare con tante modalità, in FM, in DAB, mentre viaggi, mentre ti sposti. Ti invito anche a scaricare l'app gratuita di Radio Company che ti consente di essere connesso con noi praticamente H24 ogni volta che ti va. Ho citato il Salento per un motivo molto preciso. Irama, quando vuole proprio staccare la spina dal mondo, va proprio in Salento e spesso volte questa cosa l'ha fatta e anche più volte ha dichiarato pubblicamente: il Salento mi rappresenta perfettamente nel mio DNA. Irama, Cabana.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, ciao a tutti, benvenuti. Di chi parliamo all'interno dei nostri rumors? Parliamo di Lamine Yamal. Questo vuol dire che parliamo di calcio? No, no, non solo dribbling girl, ma già sul prato verde Lamine Yamal mostra anche un lato più personale e sorprendente. Magari questa è una cosa che proprio non ti aspetti da lui, no? Il giovane talento del calcio spagnolo, in un'intervista che ha rilasciato a Mondo Deportivo, ha raccontato la sua grande passione per Michael Jackson. Sì, sì, tra una partita e l'altra, il fenomeno classe 2007 trova spazio anche per la musica e per un artista che ha segnato intere generazioni. Michael Jackson, con il suo stile inconfondibile, le sue performance spettacolari, il suo talento unico, è una delle icone che affascinano il giovane campione del mondo, Lamine Yamal.
0: I rumors di

0: Radio Company.
1: Massimo. Cari amici, benvenuti a tutti voi, buon sabato pomeriggio, anche insieme a Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor. Abbiamo ritrovato J'adore, che è diventato virale sui social, superando l'importante traguardo di 9 milioni di streaming su Instagram. Tutti i miei colleghi, Allora, che facciamo adesso? Adesso ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo. Benvenuti, buon weekend a tutti voi, cari amici. Buon sabato pomeriggio con Radio Company.
0: Massimo.
2: Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
3: La testa gira.
2: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
4: È tempo di pensare all'estate.

0: Ciao a tutti cari amici, buon sabato pomeriggio, come state? Come va la vostra vita in questo periodo, in questa estate calda, veramente, veramente calda, che ricorderemo anche per questo motivo, tra l'altro. Allora, noi qua tutto bene, cari amici, salutiamo tutti coloro che ascoltano Radio Company un po' di più durante il fine settimana, perché per un motivo o per l'altro durante la settimana magari non ci riesce. Tra queste persone ce n'è una che mi ha scritto nel corso della settimana: ciao Giacomo, un grande abbraccio a Giacomo che ascolta Radio Company da Trento. Quando posso vi ascolto in streaming, e questo succede molto spesso durante il fine settimana perché ho molto più tempo per me e c'è Radio Company insieme a me in streaming, e mi piace molto questa cosa. Grazie Giacomo. Ricominciamo con Anna, che è uscita lo scorso 10 luglio con A Million Dollar Babe. All'interno ovviamente c'è questo singolo che sto tenendo in questa estate, veramente un grande consenso, grande successo.
1: Company.

0: Radio Company.
1: Massimo! Nuovo singolo per Saif, Parlare d'amore, date importanti per lui, vicinissime a noi, prossimo 31 luglio, lui sarà a Bari. E un abbraccio fortissimo anche a tutti gli amici che ascoltano Radio Company da Lignano Sabbiadoro, perché Saif sarà lì il 6 di agosto. Che cosa è successo in questi giorni? Beh, è successo che da venerdì è fuori Parlare d'amore, da ieri il nuovo singolo di Saif è contenuto all'interno dell'album quindi tanta roba per lui, tanta festa per lui e tanti eventi, tanti concerti che lo porteranno in giro per tanto tanto tempo nei prossimi mesi. E qui vedo anche una data, il 17 ottobre al Teatro Jazz di Padova, ma ne parleremo naturalmente senz'altro in occasione di un altro dei nostri appuntamenti con Company Maximum. Ci fermiamo per qualche minuto? Sì, ok, poi ricominciamo. Buon pomeriggio, sei su Company.
2: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 08

0: 800-24-43-732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Veste lui.
11: Veste lei.
10: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
11: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
10: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
12: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabelleglano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
13: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
14: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
15: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
16: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Fortissima intesa professionale, profonda complicità artistica per loro, per Angelina Mango e Marco Mengoni, che abbiamo riascoltato questo pomeriggio in Canto d'amore.
2: Radio Company Time.
3: Fortissimi.

0: Music Machine.
1: Proseguiamo inesorabilmente il nostro pomeriggio del sabato. È ovvio che intorno a quest'ora arriva il Company Music Machine, tre belle canzoni del passato. Buon pomeriggio, ben ritrovati da me, da Luca Bravi. Saremo insieme fino alle 18 anche quest'oggi. Dicevo, tre canzoni del passato. Inizieremo oggi ritrovando Too Static con Feel the Beat dal 1990, poi Major Lazer con Light It Up dal 2015 e chiuderemo dal 2018 con Drake, Good Plane. Radio Company.

0: Music Machine.
1: Beh, chiudeva il terzetto di questo pomeriggio Drake, appunto, con God's Plane dal 2018. Prima ancora abbiamo ritrovato anche Major Lazer con Light It Up dal 2015 e poi Too Static con Feel the Beat. In questo caso eravamo nel gloriosissimo 1990. Tre belle canzoni del passato andate anche questo pomeriggio per aprire il nostro pomeriggio insieme, il nostro pomeriggio del weekend insieme. Adesso ci fermiamo un istante, tra poco un piccolo break e poi ovviamente sarà tempo di Company Planet anche per quest'oggi, quindi state lì e non andate.
0: Radio Company. Company. Company. Music Machine. Spot.
2: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company.
3: La testa gira.
2: Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
6: Tempo di fitness?
7: Tempo di allenarsi?
6: Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
11: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
12: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
13: Per questa pubblicità 0824 43 732.
14: C-Come Company, C-Come C-Radio.
2: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company.
3: La testa gira.
2: Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! A
10: Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
15: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
16: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
14: C come Company, C come C Radio.

dei Venga Boys. Buon pomeriggio, buon sabato a tutti da me, da Luca Bravi. Ci siamo, siamo arrivati in fondo a cosa? Alla stagione del Company Planet.

Esatto, il weekend show, l'ultimo della stagione, perché insomma siamo arrivati in fondo, ultimo weekend di questo mese di luglio, nel cuore dell'estate 2026, con me, con Luca Bravi, chiudiamo un'altra stagione per poi risentirci puntuali come sempre a settembre, ma ci vedremo ovviamente live nei tanti appuntamenti di questa estate 2026. Subito musica, e vi dico subito che anche oggi regaleremo due belle t-shirt, quindi se avete un déjà vu musicale c'è il nostro appuntamento con il Company Déjà Vu. 334-7191-061 per chiedere la nostra canzone, vecchia o nuova che sia.

Shakira è la canzone anche che è stata colonna sonora di questo mondiale che le Furie Rosse hanno portato a casa. Bene, pomeriggio del sabato di questo 25 di luglio, quindi l'ultimo weekend della stagione, lo ricordiamo ancora per ciò che riguarda il Company Planet, 334-7191-061, ci state richiedendo le vostre canzoni del presente o anche del passato per portare a casa una bella t-shirt Radio Company.

0: Flamenco Paranoia con Samurai G nel pomeriggio di Radio Company, in diretta con me, con Luca Bravi, fino alle 18, e parleremo più tardi anche di un appuntamento live. Essendo sabato, balleremo questa sera e ci divertiremo insieme, lo faremo a San Salvatore Telesino in provincia di Benevento, ma ne parliamo dopo. Adesso un piccolo break e tra poco anni 90, tutti da ballare.
1: Se hai voglia di ascoltare una canzone, richiedila subito al 334 71 91 061. Tra pochi minuti la riascolterai in Company Déjà Vu. Con Company Déjà Vu riascolti la tua canzone preferita e vinci subito un gadget Radio Company. 334 71 91 061. Company Plan.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: con Radio Company. 90 is back. 90 is back.
1: Hola! Che bel 90 is back anche questo pomeriggio. Con due belle tracce marchiate anni 90, magari la prima, la seconda dovrebbe addirittura essere dei primi anni 2000. Abbiamo sentito Gigi Dag e poi anche Naive con Looking for Happiness, molto molto bella, all'interno del nostro pomeriggio del sabato. E a proposito di anni 90, vi ricordo come al solito che trattandosi di sabato, dalle ore 18 ritornerà Mauro Tonello, che per un'ora suonerà anni 90, quindi per un'ora fino alle 19 con la sua botta da 90 continuerete a ballare e a divertirvi nell'estate 2006 con i grandi successi degli anni 90. Invece adesso una bella traccia, una new track, il ritorno di Gianna Nannini, questa volta con America Remake.

0: to you, vi parlo questo pomeriggio e lo farò fino alle 18 e poi fermarci un po' questa estate, giustamente è dovuta un po' di riposo, si fanno le ferie. Adesso invece è dovuto un'altra cosa, devo regalare una t-shirt e la regalo esattamente a Rino.
1: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: E lo richiede un brano dei Van Halen, Jump, che ritroviamo grazie a Rino, a cui spediremo prestissimo la t-shirt Company.

0: belli, Van Halen nel pomeriggio di Radio Company. Grazie a Rino che li ha richiesti al nostro 334-7191-061. Vi ricordo che tra meno di un'ora ritorneremo ancora una volta a regalare una t-shirt da accontentare una vostra richiesta musicale, quindi se avete voglia continuate a scriverci nel pomeriggio di questo 25 di luglio. Noi ci fermiamo un istante e tra poco ritorniamo insieme.
1: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
2: Fatti provare.
4: Fatti cliccare.
2: Fatti comprare.
5: Fatti amare.
6: La radio rende.
7: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
10: Sì!
9: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
11: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.
14: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
15: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
14: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
12: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
16: C come Company, C come C Radio.

0: Viaggio di Radio Company, come sempre il Company Globetrotter che becca, capta notizie più o meno strane qui e lì in giro per il mondo. Parliamo adesso di ritorno degli acquisti di tipo tradizionale, perché dopo il boom registrato in pandemia si assiste ad un ritorno degli acquisti di tipo tradizionale, ovvero il fenomeno in negozio, quantomeno da parte della generazione Z. Infatti oltre 3 giovani su 4 preferiscono servirsi al banco. Lo rileva una ricerca dell'Osservatorio Giovani 2026, progetto di scuola.net, in collaborazione con la Federdistribuzione. L'indagine ha coinvolto un campione di 1000 persone tra i 17 e i 25 anni. C'è una riemersione della persona fisica, della necessità di contatti persi a causa del Covid, dichiara Roberta Paltrinieri, che è sociologa dei consumi all'Università di Bologna. In quest'ottica, conclude, risulta normale che a sentire maggiormente il bisogno di una socialità degli acquisti siano proprio i più giovani, quelli che hanno maggiormente sofferto a causa del lockdown e delle restrizioni durante la pandemia.
1: Company Globetrotter.

0: Trotter, parliamo adesso di IA, intelligenza artificiale, perché apparentemente usare l'intelligenza artificiale fa risparmiare del tempo, ma potrebbe generare un nuovo tipo di stress noto come Brain Fly. E quanto hanno scoperto dei ricercatori della Howard University, che hanno studiato quotidianamente l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro cognitivo. I ricercatori hanno coinvolto dei volontari che lavorano nel settore tecnologico e che utilizzano ogni giorno sistemi di IA. Dallo studio si è vinto che l'aumento di produttività che dovrebbe offrire l'intelligenza artificiale potrebbe creare un sovraccarico cognitivo, il quale può trasformarsi presto in un nuovo tipo di stress. Il motivo principale è che chi lavora con l'intelligenza artificiale passa il suo tempo a controllare e verificare gli errori, spostandosi da un'interfaccia all'altra con un affaticamento mentale superiore a quello della norma. Ciò causa a sua volta una maggiore difficoltà di concentrazione. Quindi attenzione, Brain Fly, per chi lavora con l'intelligenza artificiale.
1: Radio Company, Company Globetrotter.

0: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.

0: Company 3 per te. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: Le richiedi e poi le ascolti, ma prima ancora le scegli. Lo fate ogni settimana, lo fate con il nostro numerone WhatsApp che è il 334-7191-061, così come l'ha fatto Daniela questo pomeriggio. Daniela è protagonista e insieme a lei ascolteremo Madame Marrakesh con Volevo Capire, ancora Gaia con Bossa Nostra e per chiudere anche il nuovo singolo di Nicolò Filippucci che si intitola Mantra. Tre canzoni scelte da Daniela questo pomeriggio qui su Radio Company.
0: Radio Company. Company 3 per te.

0: Company 3x3. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: Tre bellissime canzoni che sono quelle scelte da voi il sabato pomeriggio. Questo Radio Company con il 3 per te. In questo sabato abbiamo dato spazio alle richieste di Daniela, da prima con Madame Marrakesh, volevo capire, poi ancora Gaia, bossa nostra, grande successo di quest'estate, per chiudere anche Niccolò Filippucci con Mantra. Tre belle canzoni andate. Adesso noi ci prendiamo una piccolissima pausa, poi ritorneremo ovviamente con un bel successo del passato ed uno del futuro.
0: Radio Company. Company 3 per te.

0: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: C-Come Company, C-Come C-Radio.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.

Wild Girl Wasted con Anna, un sicuro successo del futuro, e poi prima ancora anche un piacevole tuffo nella musica di Vasco Rossi. Siamo andati addirittura nel 1987 per pescare questa bellissima Non mi va. Tra l'altro Vasco, che come insomma ricordiamo qualche settimana fa, ha annunciato da poco la sua residency il prossimo giugno del 2027 in quel di Roma per il suo giubileo, quindi sarà sicuramente il protagonista dell'inizio dell'estate del prossimo anno. Adesso ancora musica, tra non molto vi ricorderò anche cosa faremo e cosa farete questa sera insieme a noi, e nell'ultima parte, come ben sapete, siamo molto più musicali.

tour, il suo ritorno, devo dire, ho assistito al suo concerto a Napoli, davvero un grandissimo Tiziano Ferro, molto molto molto carico in questo 2026, e questo duetto grandissimo insieme a Lazza per la versione rifatta, riveduta e corretta di Perdono nel pomeriggio di Radio Company. A proposito di eventi live, vi parlo di questa sera, vi parlo di questo sabato 25 di luglio del 2026, perché se non avete cose da fare, o anche se avete cose da fare che potete disdire, o anche se non le potete disdire le disdicete lo stesso, ci vediamo in quel di San Salvatore Telesino in provincia di Benevento a partire dalle ore 22-22.30 per ballare e divertirci in Piazza Nazionale con noi di Radio Company, esattamente come con Luca Bravi, con mister Stefano Ferrari e ovviamente la musica di DJ Frankie M. Quindi questa sera appuntamento assolutamente imperdibile a San Salvatore Telesino in provincia di Benevento.

0: Kiss con Getaway nel pomeriggio. Siamo quasi alla fine, agli sgoccioli di questa stagione del Company Planet. È un po' come succede l'ultimo giorno di scuola. Stiamo già un po' facendo progetti divertenti. Siamo un po' distratti, diciamo così, distratti, dai.
1: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: E vinci, vince, vince Francesca con la sua richiesta. Ha chiesto di riassentire Madame e Marra Marrakesh con Volevo Capire. Company.

0: Volevo capire quanto contano i soldi. Va bene, comunque è la richiesta di Francesca, che ha scritto al 334 7191 061, numero che andrà in vacanza insieme a noi in questo periodo, diciamo, di stand by del Company Planet. Tra poco ci salutiamo e ci diamo appuntamento a settembre.
1: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
2: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
3: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.

0: Allora dicevamo, un'altra stagione è andata via, un altro anno è passato di Company Planet, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Noi ci ritroviamo a partire per la nuova stagione dal 19 di settembre in diretta il sabato pomeriggio. Porteremo anche delle novità con il Company Planet. Adesso vi lascio con Mauro Tonello, ovviamente la sua botta da 90. Vi ricordo che questa sera faremo festa con il tour estivo di Radio Company in San Salvatore Telesino in provincia di Benevento. Luca Bravi, Stefano Ferrari, DJ Frankie M a partire dalle 22.30 in Piazza Nazionale. Siateci. Un bacio, un abbraccio ovviamente a tutti. Buona estate! Company Planet.
1: Radio Company Time.
2: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Su Radio Company, botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: Il sabato sera qui su Radio Company a quest'ora è botta da 90, pump up the volume, alziamo il volume perché c'è grande musica da ballare marchiata anni 90. Chi vi parla come sempre è Mauro Tonello a quest'ora, c'è anche DJ Nick alla console e partiamo con un grande classico per Cissy Peniston, questa è la sua Finally. Sentiamo anche Bobby Brown con Two Can Play the Game e Nina, I'm So Excited.
2: Questa è botta da 90 su Radio Company.

0: Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.

0: Questa è Botta 90 il sabato sera su Radio Company con Mauro Tonello. In arrivo un pezzo che è nato proprio tra le mura in quegli anni di Radio Company. Sto parlando di Jamie Cook con What's Up. CB Milton subito dopo con It's a Love Thing.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Pezzo internazionale per Stevie Milton con It's a Love Thing, e poi abbiamo risentito anche DJ Mico con la sua versione di un pezzo storico delle Forno Blonde di What's Up. In arrivo ora Mario Puhl, il DJ e produttore amato un po' in tutto il mondo, all over the world, con Dedicated, e poi lei, Alice DJ, Better of Alone.

0: Alice DJ, Ben Avalon, per tutte le invece dedicated di Mario Plu. Noi ci fermiamo, tra un po' torniamo insieme a Viviane suoi Dublitz.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla
3: Company.
1: Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e

0: Radio Company, Batta da 90, con Mauro Tonello e DJ Nick.
1: Pop Band Radio Please, Botta 90 e alla sera su Radio Company il sabato con Mauro Tonelli, questa estate che vi parla, in arrivo anche Viviana e i suoi Da Blaze con Stay With Me e poi lui, Raff by Picotto, grande pezzo questa, Ocean Whisper.
0: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Raff, By Picotto e la sua Ocean Whispers. Abbiamo fatto un bel viaggetto ai Dublitz con Stay With Me, ma la musica continua insieme a Sash, Mysterious Time e Camisa, la sua Let Me Show You.

0: Grande energia, grande potenza in questa Lemmy Show, you become Mistra. Ci fermiamo, botta da 90, ritorna pochi minuti con gli ultimi due.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Con Mauro Tonello risentiamo il nostro Botta 90 in questo sabato sera, e in arrivo anche i Dance to Trance con Power of American Natives, e poi loro, i grandi Prodigy, Smack My Bitch Up.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: The Prodigies, Smack My Beach Up e Dance to Trance con la bellissima Power of American Natives a chiudere questa puntatona di Botta da 90 del sabato sera qui su Radio Company. Da Mauro Tonello è tutto, grazie DJ Nick, ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce brutti ma simpatici.
5: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
3: Sì.
5: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
3: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
5: È un programma di intrattenimento puro.
3: Sì.
5: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
3: no,
5: alle 20.
3: No, ok, dalle 16 alle 18.
4: Esatto, brutti ma simpatici.
3: Zero problemi
4: e zero discussioni.
2: Spot.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Company! Ora su Radio Company, One Love, One Live.
9: One Love, One Live, anche in questo sabato, anche in questo 25 di luglio, salve a tutto il popolo di Radio Company, da parte mia Stefano Conte, da parte anche di Stefano Bosca, già pronto in regia, dalle 19 fino alle 20 saremo con voi, abbiamo tanta musica da proporvi, altrettante curiosità, quelle non mancano mai all'interno del One Love, One Live Weekend Edition, l'appuntamento del sabato che va dalle 19 fino alle 20, quindi un'ora per stare insieme. Salutiamo anche chi vi ha tenuto compagnia fino adesso, cioè Mauro.
1: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
10: La testa gira.
1: Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
11: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
13: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.
15: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: su Radio Company. One Love, One Live
1: del weekend, il One Love, One Live del sabato con Francesco Gabbani e Summer Funk che sta per arrivare, per tutti gli ascoltatori di Radio Company che salutiamo, che abbracciamo come sempre per circa un'ora siamo con voi all'interno del One Love, One Live Weekend Edition. Un po' di canzoni le abbiamo già ascoltate, ma adesso arriva una bella sequenza appunto aperta da Francesco Gabbani. Francesco Gabbani che sta andando alla grandissima, visto che insomma ritornerà da settembre sulle televisioni italiane per il progetto X Factor, essendo lui uno dei giudici. Non solo, sta festeggiando i 10 anni della vittoria di Sanremo Giovani con Amen, estratto da Eternamente Ora, quindi decennale del suo album, e le prossime 3 tappe dove si esibirà dal vivo saranno il 29 di luglio ad Ancona, il 31 di luglio a Ploaghe, qua siamo in provincia di Sassari, il 22 di agosto a Tagliacozzo, provincia dell'Aquila, a Piazza degli Abruzzi. Complimenti a Francesco Gabbani, ce l'ascoltiamo.

0: Radio Company. One Love, One Lip.
1: Anche Tommaso Paradiso è in tour in questo periodo. Agitare Coca-Cola è il pezzo che abbiamo appena sentito. Tommaso Paradiso, attualmente protagonista dell'estate 2026, tour che lo sta portando nei principali festival italiani. Casa Paradiso, che è il suo ultimo lavoro, il suo ultimo album. Prossima tappa è proprio stasera ad Alghero. Sembra che il buon Tommaso abbia avuto dei problemi in un'unica tappa, che è quella di Napoli, dove non sentiva bene dagli earphones, a tal punto da far scagliare addirittura il microfono per terra durante l'esibizione. Poi si è scusato ovviamente con il pubblico di Napoli appena hanno risolto il problema e ha ricominciato con il concerto. Diciamo, ha avuto così un momento di stizza, forse non solamente legato dagli auricolari, ma anche poteva essere un problema per il caldo, viste le temperature che si sono toccate nei giorni scorsi. Ce lo siamo ascoltato, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco con One Love One Live Weekend Edition.
0: One Love One Live Radio Company. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Si ritorna insieme, questo è il sabato, questo è il 25 di luglio su Radio Company, One Love, One Live. C'è in arrivo anche Sombra, la sua Potential. A febbraio ha fatto registrare tutto esaurito all'Alcatraz di Milano. Da luglio è partito con il nuovo tour nordamericano per poi, attenzione, spostarsi nuovamente tra l'Oceania ed Europa. Miglior artista alternativo agli MTV Video Music Awards per quanto riguarda questo 2026, e siamo sicuri che Sombra continuerà a far parlare di sé moltissimo anche nel 2027, non ne abbiamo dubbi, quindi ce lo ascoltiamo. Potential, Sombra.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Non dovete andare a cercare la migliore musica, perché quella la trovate direttamente su Radio Company ogni pomeriggio, anche in quello del weekend, le scelte fatte dal nostro Fabio De Magistris per ritrovare un po' i pezzi che vi accompagnano durante la settimana, le curiosità, quelle ci pensiamo noi, cioè Stefano Conte e Stefano Bosca, e poi accompagnato il tutto anche dal nostro recente passato, perché ci sta anche quello. Tutto questo è One Love One Live Weekend Edition, anche nell'appuntamento del sabato. L'invito è sempre quello: restate con noi fino alla fine, perché abbiamo ancora tantissima musica da farvi ascoltare.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Company. One love, one leap.
1: MGK, che sta per Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, Girl Need Door. Questo è il singolo che hanno fatto insieme quest'anno in collaborazione. Wiz Khalifa, che in questo 2026 lo vede protagonista in una serie di concerti negli Stati Uniti e doveva essere anche al centro di un tour che lo vedeva sempre protagonista in Europa, cosa che ha dovuto annullare per problemi a causa di sostanze stupefacenti. Sembra che insomma ci sia stato un mandato spiccato dalle autorità rumene e lui ha dovuto rinunciare a tutto il tour europeo. Ci dispiace ovviamente per i fan di Wiz Khalifa, ma come potete capire lui non ha nessuna intenzione di mettere piede sul territorio europeo. Possesso di sostanze stupefacenti, questa è stata la motivazione. Noi ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme.

0: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate. Nelle piazze e nei

0: club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: E sulle note di questo pezzo siamo arrivati in chiusura con il One Love One Live Weekend Edition del sabato. Attenzione, ritorneremo anche domani nella giornata di domenica, come ripeto sempre, il tutto sempre anticipato di un'ora, dalle 18 alle 19. Grazie a tutti voi che avete scritto, che avete mandato i messaggi, che ci avete fatto sapere come sempre che cosa fate mentre tenete Radio Company in sottofondo nelle vostre giornate, e grazie anche a Stefano Bosca in regia. L'appuntamento con noi, l'abbiamo già detto, è a domani. Ancora una volta, buon weekend, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Are you ready? Get this one time. Go!
4: Radio Company Music Machine.
5: Cari amici, benvenuti. Ciao a tutti, buon inizio di serata. Buon sabato con Radio Company. Sono Tanita Ferrari e vicino a me c'è Gianluca Pacini.
6: Immancabile, amore mio. Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori.
5: Come stai? Tutto bene?
6: Bene.
5: Sapete che io ho l'abitudine di raccontare delle tue t-shirt. Ma che bel tessuto. Ma che bello, da calciatore questo tessuto.
6: È una maglia tecnica.
5: È bellissima, ti sta molto bene. Ecco, allora stasera maglia tecnica, tessuto stupendo, quanti soldi vuoi te la compro io.
6: Ti la regalo.
5: Benvenuti e buon sabato, cari amici, che bello ritrovarvi e salutare tutti voi e tutti gli amici del sabato sera di Radio Company. Allora, vi va di ritornare un pochino indietro nel tempo insieme a me stasera? Lo facciamo ogni sabato a quest'ora grazie all'appuntamento con Company Music Machine, che ci regala tre grandi successi. Ho il piacere anche di raccontarvi quando sono stati pubblicati per la prima volta. Luca Carboni, Mare Mare, andiamo al 1992. Britney Spears, Hops, I Did It Again, era il 2000. Lola Young, Messi, pubblicato nel 2024.
3: Are you ready? Get this one time. Go!
4: Radio Company Music Machine.

0: Music Machine.
1: Company Maximum, buonasera amici, benvenuti. Con Company Music Machine abbiamo salutato dei momenti importanti per quanto riguarda la musica, perché sono uscite delle produzioni discografiche veramente molto importanti. Lola Young stupì il mondo con Messi, pubblicato nel 2024. Prima ancora Britney Spears, Upside It Again, era il 2000. E prima ancora Luca Carboni, che vogliamo salutare in un grande abbraccio, caro Luca. Luca Carboni abbiamo ritrovato stasera, riascoltato insieme Mare Mare, pubblicato nel 1992.
2: Are you ready?
3: Yeah.
0: Get this one time. Go. Radio Company Music Machine. Spot.
4: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
5: La testa gira.
4: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22, con ingresso libero.
6: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
9: Big Rock.

Benvenuti cari amici, buona serata a tutti voi. Ma che bello salutare tutti voi, tutti gli amici del sabato sera di Radio Company. Siete sempre in tanti ed è meraviglioso salutare, ritrovare tutti gli amici del weekend. Come state? Siete in viaggio? Siete a casa? State uscendo? Siete sotto la doccia? Siete in fila da qualche parte? State lavorando? Grazie a tutti voi per ascoltarci, per essere con noi in questo sabato sera di quasi fine luglio, 25 luglio. Come va lì da voi? Tutto bene? Noi ricominciamo, lo facciamo subito con una coppia. Loro si vogliono molto bene, c'è grande stima tra di loro. Sono usciti di recente con Antidroga, Emma, Fabri Fibra.

0: Radio Company.
1: Ma sapete che cosa è successo di recente a Noemi? Ne hanno parlato tutti i social, la carta stampata, i telegiornali nazionali. Poverina, lei è caduta dal palco durante un concerto, cos'è, passata una settimana? È stata immediatamente ricoverata con problemi, insomma, che sono stati gestiti in modo fantastico, in tempi record, anche perché lei è già fuori dall'ospedale, però ci vuole un po' di tempo prima che recuperi, perché si è fatta male ad un polso, un problema anche alla nuca, insomma, problemi di vario genere, tutte cose, voglio dire, che si possono tranquillamente gestire in tempi rapidi. Però per 4 settimane Noemi dovrà rimanere ferma e tutte le date previste per questo periodo ovviamente non ci possono essere. Ovviamente il tour di Noemi si è fermato. Noi ti auguriamo che davvero tu possa riprenderti in tempi rapidissimi. Un grande abbraccio a Noemi. Questa è Radio Company, ricominciamo tra qualche minuto.
0: Company.
2: Massimo. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C-Come Company. C-Come.
8: Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc. I can hear you.

0: Joel Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Ciao a tutti cari amici, buon sabato sera, ciao, si sente nell'aria l'estate, indipendentemente da tutto c'è una grandissima voglia di tranquillità, di serenità, di staccare dal mondo e dedicarsi un po' di tempo proprio a sé, alla coppia, anche a se stessi indipendentemente dalla coppia, tra le persone che ascoltano Radio Company il sabato sera e che ci ascoltano con lo streaming online. Ed è meraviglioso salutare anche voi, anzi scrivetemi, cercatemi su Instagram, per me è sempre un grande piacere leggere i vostri messaggi. E c'è una coppia che il sabato sera, anche voi amici, mi avete scritto: noi ritorniamo a casa dal nostro negozio e spesso e volentieri rimaniamo in negozio un po' di più perché ci piace tanto ascoltarti. Noi ti ascoltiamo utilizzando lo streaming e ti ascoltiamo dall'Abruzzo. Ma amici, grazie davvero di cuore, un grande abbraccio a voi, a Lanfranco e ad Annalisa. Ciao amici, ricominciamo subito, vi va di cantare Cabana con noi? Irama su

0: Radio Company.
1: Gli Offenbach su Company, questo duo elettronico francese insieme alla storica band britannica Star Sailor. Abbiamo ritrovato Four to the Floor. Ci fermiamo per qualche minuto, beviamo qualcosa di fresco, ci sta? Io direi di sì. Tra poco ricominciamo, sei su Company e tutto questo è Company Maximum.
0: Company, Company.
2: Maximum. Spot.
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company.
4: La testa gira.
3: Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al

0: 347 46 40 171.
1: Ehi Paola!
2: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
1: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
2: Ah sì?
1: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
3: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ma quanta voglia c'è di fare festa ogni volta che passiamo questo pezzo qua, gli Another, insieme a 55 Ultra, Talk to You. Questa è Radio Company, buon sabato sera con noi. Questione davvero di pochi, ma veramente pochissimi attimi. Dai, restate con noi, ricominciamo tra poco con Marrakesh su Company e Crazy Love. Tra poco.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Radio Company.
1: Massimo Company, ciao amici, Radio Company insieme a voi, siamo andati a salutare, abbiamo fatto un piccolo viaggio stasera, abbiamo raggiunto la destinazione di questo DJ e producer britannico, Pausa, conosciuto in tutto il mondo insieme a questa storica band che ha realizzato grandi cose tra gli anni 80 e 90, metà degli anni 80 e 90 senz'altro, sto parlando di Adventures of Stevie V. Questa è Radio Company, restate con noi, ricominciamo tra poco con Company Maximum e con tanti altri rumors.
0: Company, Company.
2: Maximum Spot.
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company.
4: La testa gira.
3: Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

amici, benvenuti. Ciao a tutti, buon sabato sera. Come state? Come va? Amici cari, un saluto a tutti voi, a chi canta le sue canzoni, a chi si diverte ogni volta che lui canta e ascolta anche con attenzione le interviste che rilascia, perché sono, dal mio punto di vista, tutte da ascoltare per tutta una serie di aspetti, anche per i suoi legami con la famiglia, con la mamma e tante altre cose. Allora, da ieri è fuori, da ieri, Parlar d'amore, il nuovo singolo di Saif contenuto all'interno dell'album Santissimo, che sta ottenendo veramente un grandissimo successo. Tante date ancora per il suo tour. La prossima è 31 luglio, tra qualche giorno lui sarà a Bari, e il 6 agosto a Lignano Sabbia d'Oro. Così approfitto per mandare un grande abbraccio a tutti gli amici che ci stanno ascoltando da Lignano Sabbia d'Oro. Ciao amici, un bacio a voi. Il 15 agosto sarà a Olbia e tante altre date. Ce n'è ancora una, vi dico, quella del 28 agosto sarà a Maratea, in occasione del grande festival di Maratea. Poi magari le date di settembre ve le racconto la prossima volta. Saif, buona domenica.

0: Cari amici, dove andrete in vacanza? Vi state già organizzando? Sapete perché parlo di vacanze? Perché di recente ho letto un'intervista che ha rilasciato Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Nonostante il successo da stadio, magari sai, tu pensi faranno delle vacanze esotiche, ovviamente, sia Riccardo che gli altri dei Pinguini Tattici Nucleari. No, loro sono legatissimi alla loro terra e hanno anche dichiarato questa cosa qua che mi ha fatto sorridere. Dopo un periodo molto tosto di lavoro, un periodo molto impegnativo, per quanto ci riguarda, la vacanza ideale, anche per un giorno solo, rimane una giornata di relax sul lago di Iseo oppure alle terme di San Pellegrino. E l'hanno detto loro. Un abbraccio ai Pinguini Tattici Nucleari, sei su Company. Ricominciamo tra qualche minuto.
1: Radio Company Massimo.
2: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
3: La testa gira.
2: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Rock.

Ciao amici, benvenuti, buon inizio di serata a tutti voi, buon weekend, ciao, sono Tanita Ferrari con il nostro Gianluca Pacini. Ciao Gianluca, tutto bene? Si sta organizzando per la serata, ve lo volevo dire. E voi? Vi state organizzando per la serata? State pensando ai viaggi, a quello che vorrete fare? Magari avendo un po' di tempo a disposizione sarebbe bello fare un viaggio in giro per il mondo. Pensate che c'è anche chi lo sta facendo, chi l'ha fatto e chi... o concretamente è una cosa che vorrebbe sperimentare, non male. Viaggiando nel mondo, per il mondo. Carol G, Manu ciao!

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, benvenuti. Ciao a tutti, buon weekend, buon sabato. Il mondo della musica è in fermento per tutti. Tutte le news che circolano in questi giorni in merito al nono album di Rihanna. A 10 anni dal suo ultimo lavoro, la pop star di Barbados sta esplorando territori sonori del tutto inediti. Sì, perché si sta avvicinando, è rimasta molto affascinata dal rock britannico. Una fonte interna ha infatti svelato al The Sun dettagli cruciali sulle attuali sessioni di registrazione. Negli ultimi mesi si sono tenuti molti incontri sul nuovo album di Rihanna. È cambiato molto nel corso degli anni, sia in termini di direzione che di sound, ma il nuovo obiettivo sono i Queen. Ai dirigenti è stato riferito che si è ispirata a Freddie Mercury e che ha ascoltato molti dei suoi vecchi dischi e anche dei dischi dei Queen per lavorare a questo suo prossimo grande progetto, il suo nono album.
0: I rumors di

0: Radio Company.
1: Massimo! Anna su Company stasera, White Girl Western. Noi ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi abbiamo ancora un po' di tempo per restare insieme e salutarci. Sei su Company, a tra poco.
2: Radio Company, Massimo. Spot.
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
4: La testa gira.
3: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
5: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.

0: con Bob Sinclair e Kiss I Can Wait. Noi ci salutiamo, cari amici, vi auguro di trascorrere un magnifico sabato sera e tutto pronto per i fortissimi con i nostri Andrea Rossini e Stefano Ferrari. Un grande abbraccio a tutti voi da Taniti a Ferrari e dal nostro Gianluca Pacini. Ciao Gianluca, ciao amici, ciao.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Noi siamo la
3: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
1: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit. The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini. Fortissimi. Every Saturday night.
6: E così siamo di nuovo nel pieno di un altro weekend, spero fantastico per voi, spero anche per noi che siamo qui a lavorare, ma lo facciamo molto volentieri perché sappiamo che nelle prossime due ore vi faremo muovere tutte le quasi tutte le estremità, diciamo, mettiamola così, perché sono in arrivo i 40 pezzi da ballare più forti della settimana, due ore da trascorrere con i fortissimi che arrivano qui a Radio Company ogni sabato tra le 22 e la mezzanotte. Salve a tutti e ben trovati. Salve. Da Stefano Ferrari, aspetta che saluto io, poi saluti tu.
7: Ah, ok.
6: Vai.
7: Salve!
6: Salve, ok, adesso va bene. Buonasera ad Andrea Rossini che si occuperà della regia. Suonerà le due nuove entrate di questa sera e poi ovviamente gli altri 38 pezzi che in realtà conosciamo già. È arrivato il momento di cominciare. Posizione numero 40, in discesa di 1. Oggi ci sono Prospa, Cloney, questa è Free.

L'originale dei Nomad, primissimi anni 90, si intitolava Devotion, è diventata Devotion Sweetest Motion nella versione 2026 di Joel Corey e Ra, che perde 3 posti e scende alla posizione numero 39 dei fortissimi, che suonano proprio da questo momento la posizione numero 38. Siamo solo all'inizio, amiche e amici. Qui ci sono Odd Mob e la ritrovata Luciana, un posto in meno per il loro pezzo che è Rock the Rhythm, I Like That.

Remix di Star B per l'iconica I Feel For You di Bob Sinclair, pezzo che è tornato virale grazie ai social, pezzo che tra l'altro è stato quello che all'epoca permise a Monsieur Bob Sinclair di fare il cosiddetto salto di qualità, alzare decisamente l'asticella, diventare popolare in tutto il mondo. 7 posti in meno per lui oggi, dalla 30 alla 37. Alla 36 invece ci sono Spiller, Sophie, Alice Baxter, William Kiss.

Remix di Luke Alexander per Show Me Love, che è stato il primo grande singolo di successo di Robin S, che all'epoca ci regalò proprio Show Me Love, poi un altro pezzo intitolato Love for Love, e diede uno scossone a quella che poi diventò nel giro di poco tempo la cosiddetta musica house commerciale, musica house per tutti. Con lei anche Steve Angello, Laid Back Luke, la posizione era al numero 35. Rimane, o meglio rimangono esattamente dove

Questo capolavoro dei Masters at Work si intitola Work in questa versione 2026, di cui si sono occupati Pupa Nasty, James Hype, Denise Belfon. Prima nuova entrata di oggi alla posizione numero 33 dei fortissimi. Stiamo suonando da ora la posizione numero 32, ex numero 1 della nostra chart, oggi in discesa di 5 posti.

0: Like It, meno 3 oggi dalla 28 alla 31 per Another, che troveremo anche più avanti insieme a 54 Ultra. In questo caso il featuring è di Eddie. I nostri fortissimi si fermano, ma ripartono da qui tra poco. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Ancora buon sabato, buon weekend, buona serata e bentrovati qui a Radio Company, dove sta andando in scena la nostra classifica dance. Primo quarto che se n'è già andato, allora ripartiamo dalla posizione numero 30. In discesa di 6 posti, carta Mix Signals 021 Love Dancing.

0: qua non sei imparato.
1: Posizione numero 29 dei fortissimi con Matthew Sachs, Ali Selecta, Smoothies, meno 8 con Trumpet nella nostra classifica dance, sempre disponibile al nostro sito .radiocompany.com, ma anche, lo ricordo, dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. Andiamo alla posizione numero 28, perché in salita di 5 posti dal grande capolavoro di Mamas and Papas, Benny Benassi, Dua Light, California Dreaming.

0: Numero 27, la seconda, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana, Kami Alex F, la loro versione 2026 di Short Dick Man, l'originale di 20 Fingers, sicuramente uno dei pezzi più divertenti della prima metà degli anni 90, poi ne fecero un altro che si intitolava Lick It, cioè sempre lì andavamo a cadere. Posizione numero 26, in discesa di 13, ci sono David Guetta, Martin Auger, Man Machine, il pezzo è The Past, The Present, The Future.
1: Number 26. This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: Number 25, posizione 25 con Nick Curley, che guadagna 11 posizioni con il suo pezzo intitolato Tempo. Tra l'altro Nick Curley, che cioè, è bravissimo negli sport invernali, non so se cioè, lo conoscete, l'avete mai visto?
1: Che senso?
0: Lui è bravo nel curly. Posizione numero 24, in discesa di 2 posti rispetto alla scorsa settimana, ex numero 1 della nostra chart, grande successo dell'estate, Another 54 Ultra. Questa è

I fortissimi suona la nostra classifica dance, ancora ben trovati da Stefano Ferrari e Andrea Rossini, appena suonato alla posizione numero 23 in discesa di 5 posti Ramon Ramonito, Raf Marchesini. Il pezzo era Los Niños del Barrio. Attenzione, perché invece alla 22 abbiamo una nuova entrata di settimana scorsa che guadagna 7 posizioni in 7 giorni, 7 kg in 7 giorni. Il progetto è quello di Amfer, si intitola Don't Need Man. Baby,

0: direttamente da Sharm El Sheikh, DJ Yuri J, che è italiano però vive in Egitto. Più 5, salam a lui. Posizione 21 per Jamaican Bam Bam nei fortissimi. Ora arrivano i consigli per gli acquisti. Keep dancing.
1: We'll be back soon on Radio Company. Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
2: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Abbiamo oltrepassato la metà della nostra classifica, abbiamo scavallato, come si dice, bentrovati. Questa è Radio Company e questa, quella che sta suonando, è la posizione numero 20 della nostra chart. In discesa di 3 posti c'è il signor Justin Bieber con The Beauty and the Beast.

Anche il pezzo originale si intitolava così, Move Your Feet, progetto di Junior Senior, penso oramai di una quindicina di anni fa, 20, dici? Come passa in fretta il tempo quando passa in fretta, Andrea Rossini. In ogni caso, Move Your Feet di DJ Tamisha perde 3 posti e scende alla 19 della nostra chart. Nuova entrata di settimana scorsa, in salita di 7, oggi alla 18. Bebe Rexha, David Guetta, il remix di DJ Sfra.

0: Questo di Najee Ben Evers, che guadagna due posti, sale dalla 19 alla 17, si intitola Chica, che come tu ci hai insegnato anche la settimana scorsa, dallo spagnolo all'italiano significa
1: chewing gum.
0: Esatto, una chica, esatto, proprio quello. Era la posizione numero 17 dei fortissimi. Andiamo alla 16 per sentire invece un progetto che si flette leggermente, cioè non è che si piega, perde due posizioni. Christian Marchi, che salutiamo insieme a Solea, nei fortissimi, questa è Summer is Magic. Summer.

Fanno un bel balzello in avanti questa settimana Nari e Gianni Morri, perché guadagnano 8 posizioni con questo pezzo molto house con la H maiuscola intitolato Oopsie, che sale dunque alla posizione numero 15 dei fortissimi. Alla posizione numero 14 un ex numero 1 della nostra chart, un pezzo che continua a piacermi veramente ancora tanto, arriva dagli anni 80, apparteneva ai The Flirts, che insieme a Beltran ci regalano questa Passion. Are you satisfied?

0: Versione unofficial di cui si sono occupati 8-1 e il nostro caro amico Balzanelli, che salutiamo, gli mandiamo un grosso abbraccio, gli auguriamo ovviamente una buona estate. Dai dai, meno 6 per Shakira e Boon Boy Ino dei mondiali, la posizione è la numero 13 ovviamente, cioè basta, adesso ne abbiamo due balle del calcio e quindi giustamente questo pezzo è destinato a scendere. Andiamo alla posizione 12 perché ci sono qui in discesa di 3 Frankie Romano, Super Mini, il pezzo si intitola Celebration.
1: Number 12. Numero 12.

0: Siamo proprio alle soglie della top 10, ci stiamo pulendo i piedi sul tappetino per entrarci. Questa era la posizione numero 11 della nostra classifica dance, in salita di un posto Sam Francisco con la sua Gotta Have It. E per le prime 10 ci ritroviamo tra poco.
1: We'll be back soon on Radio Company. Spot.
2: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
8: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Sabato 25 luglio 2026 qui a Radio Company va in scena l'ultimo quarto di classifica di Fortissimi di Chart Dance, dedicato ovviamente alle prime 10. E alla 10 ci sono David Guetta, French Montana, Hugel, Aidan,

Number 9, posizione 9 in salita di 11, Axwell & Bone con Whatever Turns You On, qui nei fortissimi, sempre disponibili, lo ricordo, al nostro sito www. Li trovate lì belli aggiornati, .radiocompany.com e anche sulla piattaforma Streamo, che come dico sempre si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. Posizione numero 8 dei fortissimi in discesa di 3, Revival House Project, Annelisa Lamola e Who, che ha anche remixato questo che è Music In Me.

intitola Sorry Papi, questo pezzo che scende dalla posizione numero 2, che peraltro andava ad occupare proprio 7 giorni fa perdendo la vetta della nostra chart, oggi fa dalla 2 alla 7, quindi meno 5 per Topic, Becky G, Sorry Papi qui nei fortissimi. Ci stiamo avvicinando alle zone altissime, ci siamo, posizione numero 6, in salita di 2 posti, un pezzo davvero molto molto interessante. Protagonisti Samuele Sartini, Rochelle Diamante, si intitola Never Coming Down.

Official di Balzanelli, Jerry DJ, Michelle che salutiamo, di White Girl Wasted, più 5 per Anna che nel giro di pochissime settimane ha guadagnato 5 posti, quindi va dalla 10 alla 5 proprio questo sabato, ma dicevo nel giro di poche settimane si è portata, come del resto ha fatto anche con tutti gli altri pezzi in versione unofficial, molto in alto nella nostra chart, che alla posizione numero 4 vi ripresenta in salita di 2 posti Star Sailor insieme a Offer.

Magnetic per The Bosa, che noi ovviamente chiamiamo un po' la milanese The Bosa, anche se non siamo di Milano, anche se potremmo dire tranquillamente cazzo figa, uè vada via il cu, così giusto per fare finta, ma in realtà non siamo capaci. Più uno riguadagna un posto, si porta alla 3 della nostra classifica, guadagna un posto e va alla 2 questa settimana il signor Samurai J. Questa è Flamenco Paranoia. No.

posto in più, come dicevamo, per Flamenco Paranoia, il pezzo italiano più in alto nella nostra chart, nella nostra classifica, che è pronta a ripresentarvi ancora una volta la numero uno di questa settimana. Perché dico ancora una volta? Perché non cambia niente, e quindi vi dico che per la seconda settimana consecutiva guardano tutti dall'alto verso il basso. Ultranate, Ugel, Ismael Angel, questa è Movie.

0: Ancora una volta number one, Ultranate Hügel, Ismael Angel con Moving to the Sun, seconda settimana consecutiva in vetta ai fortissimi, la nostra classifica dance che finisce qui. Tra l'altro, essendo oggi il 25, è l'ultima edizione del mese di luglio. Se il prossimo sabato siete in ferie, ricordatevi di portarci con voi. Se non potete ascoltarci, andate sulla pagina dei fortissimi, al nostro sito che è .radiocompany.com, stampate le nostre facce che ci sono lì nene e le mettete nel vostro portafogli come dei santini. Va bene, in ogni caso vi auguro un buon weekend, divertitevi ma fate i bravi. Grazie Andrea Rossini.
1: Ciao Ferrarino.
0: Buon weekend anche a te. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: This is me, the dance hit. Keep following the beat. A new episode next weekend on Radio Company.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
5: Dai,
4: fare?
5: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
4: oh, sì.
5: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
6: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
7: Questa è Radio Company, suona Energia 90, il nostro radio show, appuntamento classico per chi ama i suoni, i successi degli anni 90, il venerdì, notte del sabato, in versione rewind, quasi mattina. Chi vi parla è Mauro Tonello, c'è in console DJ Nick, pronti per partire con la voce di Dylan Carroll, il progetto di Brother in the Rhythm, con Such a Good Feeling del 91 su Island Records.
6: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: insieme ai Beach Hotel. Abbiamo concluso anche la prima parte di Energia 90. Noi tra un po' ritorniamo ancora alla produzione italiana per X-Static.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show.

0: Questa è la Radio Company, suona Energia 90 del Radio Show con Mauro Tonello e DJ Nick alla console. Questo è il nostro appuntamento oramai classico del venerdì e del sabato per ascoltare e ballare, perché no, anche i successi degli anni 90. Come già preannunciato, Xtatic, la voce è quella di Cristina Dore con Move Me Up del 95 su UMM.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: Dara Bob Sinclair. Noi ci fermiamo tra un po', ritorniamo con Preziosa, la voce è quella di Marvin.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Questa Radio Company suona Energia 90, il nostro radio show del venerdì notte e del sabato verso Rewind, quasi mattina. Sempre con Mauro Tonello che sta parlando in questo istante, c'è DJ Nick alla console, pronto a mixare anche Tell Me Why del 99 su Media Records Big Sur. Prezioso, la voce è quella di Marvin.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Energia 90. Pochi minuti, torniamo insieme alla Bush.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Quarta ed ultima parte di Energia 90, il nostro radio show dedicato ai suoni e successi degli anni 90 con Mauro Tonello e DJ Nick, sempre alla console, La Bush, grande successo degli anni 90 con Sweet Dreams, ed essere precisi era il 1994.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

Nikita, la sua Eterna Divina, del 94 su Dance Work.

0: dance italiana degli anni 90 per Network and Memories del 96 su DWA.
1: Radio Company, Energia 90.

0: insieme a Usura e Datura, o Usura e Datura, concludiamo anche la quarta parte di Energia 90. Da Mauro Torello è tutto, grazie a DJ Nick per aver mixato le nostre quattro tracce. Noi ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company présente Fluido. Fluido. L'apéritif créatif plein air. La musique. Stefano Conte. L'espace de Villa Italia.

non solamente a bordo piscina, non solamente la cena, ma anche live in diretta su Radio Company ogni mercoledì dalle 22 alle 23, il fluido en plein air. Buonasera a tutti. In diretta in tutta Italia.